0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 12 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2 e 22 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:36.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 46 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4.
1: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
0: Meteo.
3: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 19 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 33 minuti.
0: Meteo.
4: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:48.
2: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7.
0: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
4: Sul fronte ucraino, Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
4: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
3: La cronaca: tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: La pagina sportiva, il calcio: l'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
3: Il tennis: Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hajar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
6: Il lunedì 8 giugno, buona giornata, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parte da quello che viene definito come il risico bancario, fino alle notizie dagli esteri, della guerra in Medio Oriente che sembra essere ripartita dopo la reazione dell'Iran agli attacchi di Israele, ma c'è anche tanto sport. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Israele-Iran, nuovi venti di guerra. Questo il titolo di apertura, l'occhiello, tutti intercettati, razzi lanciati dagli Ayatollah, il leader americano a Netanyahu, non reagire ma Ben-Gvir, devono bruciare. Poi l'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate. In alto poi l'altra apertura, quella che riguarda le banche, parte la sfida su MPS per il superpolo BPM, fusione Intesa rilancia con Unipol e BPER. Poi per quanto riguarda gli esteri c'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina tra Stati Uniti e Unione Europea, il rebus degli aiuti per Kiev. Centro poi della pagina la fotonotizia, lo sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per quanto riguarda Kimi Antonelli, la leggenda dominio a Monte Carlo, e poi si parla di Cobolli che, benché non sia riuscito a vincere il Roland Garros, ha dato veramente tutto per cercare di farlo, e Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set, il tennista cede a Zverev. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in alto: Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti, Trump, Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Anche qui l'altra apertura, risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. Al centro della pagina i personaggi, c'è la fotografia di Kimi Antonelli, Antonelli principe di Monte Carlo, e poi Cobolli sfiora il trono di Parigi, c'è il richiamo anche con la sua foto, il giovane principe vince andandosene sul velluto e conquista Monte Carlo, il nuovo arrivato perde e fallisce la rivoluzione a Parigi. E poi di taglio più basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Intesa Unipol su Monte dei Paschi, questo è il titolo di apertura. Riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generale. C'è il commento di Salvatore Rossi: la finanza italiana all'ennesimo bivio. Questo appunto il titolo dell'editoriale. In alto poi Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, c'è una serie di richiami, l'analisi se Libano diventa lo scalpo di Bibi, e poi ancora il Medio Oriente, Morris e gli Ayatollah, pericolo globale. E ancora all'altra guerra, l'Ucraina, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila, e poi droni su Chernobyl, incubo senza fine. C'è l'inchiesta di spalla, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati. il titolo. Al centro della pagina poi una notizia di sport con tanto di rammarico: il mondiale degli altri, questo è il titolo. Chiaramente giovedì avvia al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza di taglio basso. Poi ancora sport, la Formula 1 vince sempre Antonelli, Principe a Monaco, il Roland Garros, poi Cobolli, un leone a Parigi, Merre e Zverev. Andiamo sul resto del Carlino, anche qui l'apertura riguarda MPS e BPM, sponda del tesoro, ma intesa si mente di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte Paschi una fusione da 50 miliardi, il ministero guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con BPR si muove con una controfferta, notizia che troviamo anche in primo piano sul Messaggero, l'offerta d'intesa su MPS bloccata la mossa di BPM, questo il titolo. In campo anche Unipol, BPR, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Il giornale prove di Superbank, anche qui la notizia al centro della pagina, l'apertura principale è dedicata a questa notizia, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'opera, la fase 2 del risico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che parla naturalmente in apertura ancora della questione di Nicole Minetti, racconti di Graziella in audio, in chat, prima del dietro front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi ad un notaio, dice appunto il Fatto Quotidiano, notizia ripresa anche dalla Verità, ma con un taglio decisamente differente, l'apertura in alto a caratteri cubitali, la Minetti fa il festino alla sinistra, questo è il titolo, antiberlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle, la super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch, la maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ci spostiamo anche su Libero, il Mar di Maranza, questo è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, città ricche sotto assedio, a Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti dispersi, e poi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Andiamo sul Tempo, che apre con una nuova inchiesta esclusiva, prima puntata, ecco i soldi dell'Italia, dall'Italia ad Hamas, Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino e un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Unknown. E poi per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, affitti per la cedolare, test in Cassazione, l'altra apertura, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. Queste le notizie più importanti, le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7:13.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa. Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD, se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
6: Lunedì 8 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, iniziando dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina è una foto notizia, svelata la cupola del Duomo, il titolo torna a splendere la sommità della cattedrale dopo 18 anni. Sono stati rimossi i ponteggi, il restauro, i lavori a Tiburio e Cuglia, Maggiore, costati 20 milioni, utilizzata una struttura sospesa studiata in tutta Europa. E poi c'è l'editoriale Nicola Pasini, una sfida per Milano, di taglio più basso, artisti di strada, la protesta dei ritrattisti vessati dal comune, ancora l'accelerata sui gazebo, il 20 e 21 giugno primarie della Lega, la tentazione Sardone di spalla, poi il caso dimissibili, non ha casa, vive anni guarda per 3 anni, e poi il regista Petra Volpe, le infermiere, una categoria discriminata. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, caldo in arrivo, come difendersi, in città sono 116 i rifugi climatici, iniziativa dei 9 municipi, parchi, oasi, case di comunità e biblioteche con aria condizionata, luoghi freschi a cui si può accedere, basta un click sulla mappa. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, ecco l'astronave che porta la civiltà nel futuro, il direttore Martelli racconta i 200 chilometri di documenti, il robot Ansperto, la nuova cittadella degli archivi in Gregorovius. E poi di taglio più basso, Movida, liti, accoltellate, 19enne in fin di vita, in pieno giorno, in pieno centro a Como, l'aggressore sparito tra la folla, al vaglio testimoni e telecamere. Allora da Como ci spostiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, Brescia, il finale amaro, rimandato il ritorno in Bigia, pronti a riprovarci, ad Ascoli battuto 3-0 nella gara di ritorno, sfuma la promozione al playoff, di spalla poi il nuovo partito, comitato Vannacci, 1500 iscritti bresciani, di taglio più basso, rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, e questo l'altro titolo, c'è l'editoriale Volenterosi e il peso dell'Europa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina, delle risorse contro le frane, solo il 22% alla prevenzione, nella bergamasca 55.000 edifici in zone anche a rischio alluvionate, così l'apertura dell'Eco di Bergamo. Da Bergamo ci spostiamo in Piemonte, edizione del Corriere di Torino, matrimoni civili in municipio e caccia alla data, nel 2025 celebrate 1707 nozze, 1 su 3 in chiesa, i luoghi delle cerimonie, poi nel bosco, alla zoo, all'Ikea o con rito celtico per il fatidico sì. Di taglio più basso, case d'aste, Sant'Agostino, maxi furto alla Diabolic, corso da soli in 4 minuti, rubati gioielli per 1 milione. Al centro della pagina poi la fotonotizia, in 2000 lezione di danza, il ballo in bianco di Bolle e Manni, piazza San Carlo, i sindacati, corpo stabile al Regio. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, accuse e veleni, chi ha deciso di silurare Musso, si chiede appunto, c'è il virgolettato, l'ormai ex presidente, volontà di Parolio, scelta più corale, Saris, i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti, la PD bisogna chiedere a Rixi, Bucci, volontà dei soci, di spalla poi un anno dopo la rivolta in carcere, restano tutti i problemi. Al centro della pagina, da Gaza a Genova per studiare l'università, i privati li aiutano, altra notizia che vale la pena insomma magari approfondire anche all'interno. Andiamo adesso in Veneto, edizione di Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, la notizia dal territorio, al centro della pagina, Jesolo, le notti dei Maranzi, dei Maranza, un'altra maxi rissa in centro, terzo episodio in una settimana, eccessi alcolici e scontri tra bande. Poi l'intervista a Giampaolo Gobbo, Lega, Zai al vertice, dipende da lui, ma bisogna restare uniti. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, precari, fragili e nuovi poveri, la mappa del disagio in città, il titolo di apertura, lo studio Istat certifica la vulnerabilità, le vulnerabilità sociali ed economiche dal centro alla periferia, e l'Epore lancia l'allarme sugli anziani non autosufficienti e a rischio la tenuta del welfare. Questa è la notizia più importante, quella al centro della pagina in grassetto. Andiamo sulla Nazione, quindi ci spostiamo in Toscana, edizione Firenze-Empoli, di spalla le notizie dal territorio, Firenze, Fiorentina, Ecco Grosso, poi il vertice da Comisso, di taglio più basso Valdelsa, il caso in tribunale, licenziato il direttore di banca per giusta causa, e poi ancora Montelupo Fiorentino, l'incidente finisce fuori strada con l'auto ventenne in gravi condizioni. Restiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato Firenze del Tirreno, al centro della pagina faida familiare milionaria, Prato voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote, alla fine la moglie ottiene il sequestro, questo il titolo principale al centro della pagina. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, trenino giallo, c'è il sostituto, 6 aziende in corsa per costruire la linea che ricalcherà il tracciato della vecchia Laziali, Giardinetti, il bando del Campidoglio, un valore di 292 milioni di euro. In alto poi sul bus con 130.000 euro aveva truffato 2 anziani arrestato dalla polizia mentre cercava di lasciare la città a bordo di una corriera diretta a Salerno. E appunto questa notizia ci porta anche direttamente in Campania con Il Mattino. L'unica notizia che arriva dal territorio però in questo caso si trova di taglio basso, abbandono scolastico, svolta della Campania, Eurostat, riduzione costante nella regione. Questo il titolo in mezzo naturalmente a tanti titoli taglio nazionale e internazionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 7:26.
3: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
4: Sul fronte ucraino, un volo di Mir Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
4: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
3: La cronaca, tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri quattro giovani di età compresa tra i 15 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: La pagina sportiva e il calcio: l'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
3: Il tennis: Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hajar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:31.
12: News.
7: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran: tornate a trattare. E bacchetta Israele: non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa. Europa, che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica: affluenza alle urne in calo per i ballottaggi, alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
13: Traffico in rapido aumento attorno ai principali centri urbani. A Milano, primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Per un incidente inoltre circa 2 km di code in A4 tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. In A22 code per il traffico tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. A Roma, per un incidente ci sono quasi 10 km di code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Rustica e Laurentina. Ripercussioni in A1, diramazione Roma Sud con code all'altezza dell'immissione sul raccordo e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code inoltre per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Sette Capini fino alla tangenziale est, e a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio. A Napoli, prime code per lavori sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Grumonevano verso Acerra.
0: Meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: La rassegna stampa.
13: Il lunedì 8 giugno, buona giornata, ben trovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parte da quello che viene definito come il risico bancario, fino alle notizie dagli esteri della guerra in Medio Oriente, che sembra essere ripartita dopo la reazione dell'Iran agli attacchi di Israele, ma c'è anche tanto sport. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Israele-Iran, nuovi venti di guerra. Questo il titolo di apertura. L'occhiello, tutti intercettati, razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader americano a Netanyahu: non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare. Poi l'IDF colpisce Beirut. Teheran risponde a colpi di missili. Trump: ora basta trattate. In alto poi l'altra apertura, quella che riguarda le banche. Banche, parte la sfida su MPS per il superpolo BPM, fusione intesa rilancia con Unipol e BPER. Poi per quanto riguarda gli esteri c'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina tra Stati Uniti e Unione Europea, il rebus degli aiuti per Kiev. Centro poi della pagina la fotonotizia, lo sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per quanto riguarda Kimi Antonelli, la leggenda dominio a Monte Carlo. E poi si parla di Cobolli, che benché non sia riuscito a vincere il Roland Garros, ha dato veramente tutto per cercare di farlo, e Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set, il tennista cede a Zverev. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in alto: Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti. Trump a Netanyahu: fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Anche qui l'altra apertura: risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. Al centro della pagina i personaggi, c'è la fotografia di Kimi Antonelli, Antonelli principe di Monte Carlo, e poi Cobolli sfiora il trono di Parigi, c'è il richiamo anche con la sua foto. Il giovane principe vince andandosene sul velluto e conquista Monte Carlo, il nuovo arrivato perde e fallisce la rivoluzione a Parigi. E poi di taglio più basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Andiamo sulla stampa, l'apertura al centro della pagina:
6: pagina, intesa Unipol su Monte dei Paschi, questo è il titolo di apertura. Riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generale. C'è il commento di Salvatore Rossi, la finanza italiana all'ennesimo bivio, questo appunto il titolo dell'editoriale. In alto poi Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, c'è una serie di richiami, l'analisi se Libano diventa lo scalpo di Bibi, e poi ancora il Medio Oriente, Morris e gli Ayatollah, pericolo globale. E ancora all'altra guerra, l'Ucraina, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila, e poi droni su Chernobyl, incubo senza fila, fine. C'è l'inchiesta di spalla, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati, il titolo. Al centro della pagina poi una notizia di sport con tanto di rammarico, il mondiale degli altri, questo è il titolo. Chiaramente giovedì avvia al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza di taglio basso. Poi ancora sport, la Formula 1 vince sempre Antonelli, principe a Monaco, il Roland Garros, poi Cobolli, un leone a Parigi, ma il re è Zverev. Andiamo sul resto del Carlino, anche qui l'apertura riguarda MPS e BPM, sponda del tesoro, ma intesa si mente di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte Paschi una fusione da 50 miliardi, il ministero guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con BPR si muove con una controfferta, notizia che troviamo anche in primo piano sul Messaggero, l'offerta d'intesa su MPS bloccata la mossa di BPM, questo il titolo. In campo anche Unipol, BPR, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Il giornale, prove di Superbank, anche qui la notizia al centro della pagina, l'apertura principale è dedicata a questa notizia, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'opera, la fase 2 del risico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che parla naturalmente in apertura ancora della questione di Nicole Minetti, racconti di Graziella in audio, in chat, prima del dietro front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi ad un notaio, dice appunto il Fatto Quotidiano. Notizia ripresa anche dalla Verità, ma con un taglio decisamente differente, l'apertura in alto a caratteri cubitali, la Minetti fa il festino alla sinistra, questo è il titolo, anti-berlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle, la super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch, la maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ci spostiamo anche su Libero, il Mar di Maranza, questo è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, città ricche sotto assedio, a Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura, due feriti dispersi, e poi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Andiamo sul Tempo, che apre con una nuova inchiesta esclusiva, prima puntata, ecco i soldi dell'Italia, dall'Italia ad Hamas, Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino e un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Unknown. E poi per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, affitti per la cedolare, test in Cassazione, l'altra apertura, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. Queste le notizie più importanti, le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 43 minuti.
0: News.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut. L'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
4: Sul fronte ucraino, Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Affluenza e netto calo per i ballottaggi delle elezioni comunali in Italia. Alla chiusura della prima giornata di voto si è recato alle urne il 39,79% degli aventi diritto, quasi 7 punti in meno rispetto al primo turno. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15, quando inizierà lo scrutinio. Si vota in numerosi comuni italiani, compresi diversi capoluoghi di provincia chiamati a scegliere il nuovo sindaco.
4: E prosegue intanto la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel proprio ufficio. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disposto verifiche interne, mentre Silvestro respinge ogni accusa definendola infondata. Le opposizioni chiedono chiarezza e approfondimenti. Nelle stesse ore si registra una svolta nel caso Minetti. Una testimone ha ritrattato le dichiarazioni sui presunti festini nella villa uruguaiana dell'ex consigliera regionale. Il Fatto Quotidiano replica sostenendo di essere in possesso delle conversazioni originali.
3: La cronaca: tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta ieri da un'auto insieme a un gruppo di amici che stava raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale quando una Fiat Punto guidata da un trentenne ha perso il controllo dopo aver urtato il guardrail. Altri 4 giovani di età compresa tra i 15 e 20 anni sono rimasti gravemente feriti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
4: La pagina sportiva, il calcio: l'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
3: Il tennis: Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hajar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
14: Traffico in rapido aumento attorno ai principali centri urbani. A Milano, primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a Via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Per un incidente inoltre circa 2 km di code in A4 tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. In A22 code per il traffico tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. A Roma, per un incidente ci sono quasi 10 km di code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Rustica e Laurentina. Ripercussioni in A1, diramazione Roma Sud con code all'altezza dell'immissione sul raccordo e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code inoltre per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Sette Camini fino alla tangenziale est, e a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio. A Napoli, prime code per lavori sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Grumonevano verso Acerra.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente, con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
14: Lunedì 8 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, iniziando dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina è una foto notizia, svelata la cupola del Duomo, il titolo torna a splendere la sommità della cattedrale dopo 18 anni. Sono stati rimossi i ponteggi, il restauro, i lavori a Tiburio e Cuglia Maggiore costati 20 milioni, utilizzata una struttura sospesa studiata in tutta Europa. E poi c'è l'editoriale Nicola Pasini, una sfida per Milano, di taglio più basso, artisti di strada, la protesta dei ritrattisti vessati dal comune, ancora l'accelerata sui gazebo, il 20 e 21 giugno primarie della Lega, la tentazione Sardone di spalla, poi il caso dimissibili, non ha casa, vive anni guarda per 3 anni, e poi

si può accedere, basta un click sulla mappa al centro della pagina, anche qui la fotonotizia, ecco l'astronave che porta la civiltà nel futuro. Il direttore Martelli racconta i 200 chilometri di documenti, il robot Ansperto, la nuova cittadella degli archivi in Gregorovius. E poi di taglio più basso, Movida, liti, accoltellati, 19enne in fin di vita, in pieno giorno, in pieno centro a Como, l'aggressore sparito tra la folla, al vaglio testimoni e telecamere. Allora da Como ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina. Brescia, il finale amaro, rimandato il ritorno in Bigia, pronti a riprovarci. Ad Ascoli, battuto 3-0 nella gara di ritorno, sfuma la promozione al playoff. Di spalla poi il nuovo partito, comitato Vannacci, 1500 iscritti bresciani. Di taglio più basso, rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, e questo l'altro titolo, c'è l'editoriale Volenterosi e il peso dell'Europa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina, delle risorse contro le frane, solo il 22% alla prevenzione, nella bergamasca 55.000 edifici in zone anche a rischio alluvionate, così l'apertura dell'Eco di Bergamo. Da Bergamo ci spostiamo in Piemonte, edizione del Corriere di Torino. Matrimoni civili in municipio e caccia alla data, nel 2025 celebrate 1707 nozze, 1 su 3 in chiesa, i luoghi delle cerimonie, poi nel bosco, alla zoo, all'Ikea o con rito celtico per il fatidico sì. Di taglio più basso, case d'aste Sant'Agostino, maxi furto alla Diabolic, corso da soli in 4 minuti, rubati gioielli per 1 milione. Al centro della pagina poi la fotonotizia, in 2000 lezioni di danza, il ballo in bianco di Bolle e Manni, piazza San Carlo, i sindacati, corpo stabile al Regio. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, accuse e veleni, chi ha deciso di silurare Musso, si chiede appunto, c'è il virgolettato, l'ormai ex presidente, volontà di Parolio, scelta più corale, Saris, i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti, la PD bisogna chiedere a Rixi, Bucci, volontà dei soci, di spalla poi un anno dopo la rivolta in carcere, restano tutti i problemi. Al centro della pagina, da Gaza a Genova per studiare l'università, i privati li aiutano, altra notizia che vale la pena insomma magari approfondire anche all'interno. Andiamo adesso in Veneto, edizione di Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, la notizia dal territorio, al centro della pagina, Jesolo, le notti dei Maranzi, dei Maranza, un'altra maxi rissa in centro, terzo episodio in una settimana, eccessi alcolici e scontri tra bande. Poi l'intervista a Giampaolo Gobbo, Lega, Zai al vertice, dipende da lui, ma bisogna restare uniti. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, precari, fragili e nuovi poveri, la mappa del disagio in città, il titolo di apertura, lo studio Istat certifica la vulnerabilità, le vulnerabilità sociali ed economiche dal centro alla periferia, e l'Epore lancia l'allarme sugli anziani non autosufficienti e a rischio la tenuta del welfare. Questa è la notizia più importante, quella al centro della pagina in grassetto. Andiamo sulla Nazione, quindi ci spostiamo in Toscana, edizione Firenze Empoli, di spalla le notizie dal territorio, Firenze, Fiorentina, ecco grosso, poi il vertice da Comisso, di taglio più basso, Valdelsa, il caso in tribunale, licenziato il direttore di banca per giusta causa, e poi ancora Montelupo Fiorentino, l'incidente finisce fuori strada con l'auto ventenne in gravi condizioni. Restiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato Firenze del Tirreno, al centro della pagina, fai da familiare milionaria, Prato voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote, alla fine la moglie ottiene il sequestro, questo il titolo principale al centro della pagina. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, trenino giallo, c'è il sostituto, 6 aziende in corsa per costruire la linea che ricalcherà il tracciato della vecchia Laziali, Giardinetti, il bando del Campidoglio, un valore di 292 milioni di euro. In alto poi sul bus con 130.000 euro, aveva truffato 2 anziani, arrestato dalla polizia.

0: mentre cercava di lasciare la città a bordo di una corriera diretta a Salerno. E appunto questa notizia ci porta anche direttamente in Campania con Il Mattino. L'unica notizia che arriva dal territorio però in questo caso si trova di taglio basso: abbandono scolastico, svolta della Campania, Eurostat, riduzione costante nella regione. Questo il titolo in mezzo naturalmente a tanti titoli taglio nazionale e internazionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada. Una 17enne è morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. E in Sardegna urne aperte in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi, Antonelli con la sua Mercedes che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8.
2: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation militare tra Israele e Iran. Il governo di Benjamin Netanyahu ha confermato una serie di attacchi contro obiettivi situati in diverse aree del territorio iraniano, ignorando l'invito del presidente americano Donald Trump ad evitare ulteriori rappresaglie. Nella notte milioni di israeliani sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker dopo il lancio di missili provenienti sia dall'Iran che dallo Yemen. Le forze armate israeliane riferiscono di aver intercettato i vettori in arrivo. Secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, gli attacchi hanno interessato le città di Karaj, Isfahan, Tabrizia e anche alcune zone della capitale, Teheran.
7: Momenti di paura a New York, dove 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
6: Un potente terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma è stato registrato al largo dell'isola di Mindanao ad una profondità di circa 35 km. Subito dopo la scossa è stata diramata un'allerta tsunami per diverse aree del Pacifico. Il bilancio provvisorio parla di almeno una vittima e 4 feriti, mentre numerosi edifici sono crollati o hanno riportato gravi danni. Dopo alcune ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.
7: In Perù prosegue lo scrutinio delle elezioni presidenziali. presidenziali, con oltre la metà delle schede esaminate, la candidata conservatrice Keiko Fujimori risulta in vantaggio sulla rivale progressista Roberto Sanchez. Il margine supera attualmente 5 punti percentuali, ma il risultato resta ancora aperto, considerando che mancano all'appello milioni di voti. I due candidati si attestano comunque attorno alla soglia del 50%, rendendo la sfida particolarmente incerta fino al completamento dello spoglio.
6: E veniamo in Italia con la cronaca. Un minorenne è stato fermato nel Veronese con l'accusa di aver sparato davanti a un locale kebab di Bussolengo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe aperto il fuoco nella notte, ferendo ad una gamba un uomo di 30 anni. La vittima è stata trasportata in ospedale e dimessa poche ore dopo. Restano ancora da chiarire il movente e le circostanze che hanno portato alla sparatoria. Sul caso indaga la procura per i minorenni di Venezia.
7: La pagina sportiva, il calcio. L'Italia del commissario tecnico ad interim Silvio Baldini conquista la seconda vittoria consecutiva dopo l'esclusione dal mondiale. A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
6: Il tennis, Flavio Cobolli sfiora il trionfo al Roland Garros, ma si arrende al quinto set contro Alexander Zverev, che conquista così il primo slam della sua carriera. Il tennista romano esce comunque tra gli applausi e raggiungerà il miglior ranking della sua carriera, entrando stabilmente da oggi tra i primi 10 al mondo. In Formula 1 continua invece la favola del bolognese Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: L'accorata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
9: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La rassegna stampa.
0: Il lunedì 8 giugno, buona giornata, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parte da quello che viene definito come il risico bancario, fino alle notizie dagli esteri della guerra in Medio Oriente, che sembra essere ripartita dopo la reazione dell'Iran agli attacchi di Israele, ma c'è anche tanto sport. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Israele-Iran, nuovi venti di guerra. Questo il titolo di apertura, l'occhiello, tutti intercettati, razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader americano a Netanyahu: non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare. Poi l'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate. In alto poi l'altra apertura, quella che riguarda le banche, parte la sfida su MPS per il superpolo BPM, fusione intesa rilancia con Unipol e BPER. Poi per quanto riguarda gli esteri c'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina tra Stati Uniti e Unione Europea, il rebus degli aiuti per Kiev. Centro poi della pagina la fotonotizia, lo sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per quanto riguarda Kimi Antonelli, la leggenda dominio a Monte Carlo. E poi si parla di Cobolli che, benché non sia riuscito a vincere il Roland Garros, ha dato veramente tutto per cercare di farlo, e Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set, il tennista cede a Zverev. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in alto: Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti. Trump, Netanyahu: fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Anche qui l'altra apertura: risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. Al centro della pagina i personaggi, c'è la fotografia di Kimi Antonelli, Antonelli principe di Monte Carlo, e poi Cobolli sfiora il trono di Parigi, c'è il richiamo anche con la sua foto, il giovane principe vince andandosene sul velluto e conquista Monte Carlo, il nuovo arrivato perde e fallisce la rivoluzione a Parigi. E poi di taglio più basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Intesa Unipol su Monte dei Paschi, questo è il titolo di apertura. Riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generale. C'è il commento di Salvatore Rossi: la finanza italiana all'ennesimo bivio. Questo appunto il titolo dell'editoriale. In alto poi: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, c'è una serie di richiami, l'analisi se Libano diventa lo scalpo di Bibi, e poi ancora il Medio Oriente, Morris, gli Ayatollah, pericolo globale. E ancora all'altra guerra, l'Ucraina, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila, e poi droni su Chernobyl, incubo senza fila, fine. C'è l'inchiesta di spalla, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati, il titolo. Al centro della pagina poi una notizia di sport con tanto di rammarico: il mondiale degli altri, questo è il titolo. Chiaramente giovedì avvia al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza. Di taglio basso poi ancora sport: la Formula 1, vince sempre Antonelli principe a Monaco, il Roland Garros, poi Cobolli un leone a Parigi, ma il re è Zverev. Andiamo sul resto del Carlino, anche qui l'apertura riguarda MPS e BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mente di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte Paschi una fusione da 50 miliardi, il ministero guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con BPR si muove con una controfferta, notizia che troviamo anche in primo piano sul Messaggero. L'offerta d'Intesa su MPS bloccata, la mossa di BPM, questo il titolo. solo, in campo anche Unipol, Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Il giornale prove di Superbank, anche qui la notizia al centro della pagina, l'apertura principale è dedicata a questa notizia, la rivoluzione del risparmio italiano. BPM propone la fusione MMPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'opera, la fase 2 del risico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che parla naturalmente in apertura ancora della questione di Nicole Minetti, racconti di Graziella in audio, in chat, prima del dietro front, caso Minetti. La testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi ad un notaio, dice appunto il Fatto Quotidiano. Notizia ripresa anche dalla Verità, ma con un taglio decisamente differente. L'apertura in alto a caratteri cubitali: la Minetti fa il festino alla sinistra. Questo è il titolo. Antiberlusconismo boomerang. Cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle. La super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch, la maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ci spostiamo anche su Libero. Il Mar di Maranza, questo è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Città ricche sotto assedio, a Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti, dispersi poi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Andiamo sul Tempo, che apre con una nuova inchiesta esclusiva, prima puntata, ecco i soldi dell'Italia, dall'Italia ad Hamas, Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino e un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Unknown. E poi, per chiudere, anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, affitti per la cedolare, teste in Cassazione, l'altra apertura, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. Queste le notizie più importanti, le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 8:14.
2: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
10: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
2: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo,
11: un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali. Aggettivi finiti per Kimi Antonelli, domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Cobolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al 10° posto.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo.
9: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente, con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
0: Lunedì 8 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine ai principali quotidiani regionali oggi in edicola, iniziando dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina è una fotonotizia, svelata la cupola del Duomo, il titolo torna a splendere la sommità della cattedrale dopo 18 anni. Sono stati rimossi i ponteggi, il restauro, i lavori a Tiburio, a Cuglia, Maggiore, costati 20 milioni, utilizzata una struttura sospesa studiata in tutta Europa. E poi c'è l'editoriale Nicola Pasini, una sfida per Milano, di taglio più basso, artisti di strada, la protesta dei ritrattisti vessati dal comune, ancora l'accelerata sui gazebo, il 20 e 21 giugno primarie della Lega, la tentazione Sardone di spalla, poi il caso dimissibili, non ha casa, vive anni guarda per 3 anni, e poi il regista Petra Volpe, le infermiere, una categoria discriminata. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, caldo in arrivo, come difendersi, in città sono 116 i rifugi climatici, iniziativa dei 9 municipi, parchi, oasi, case di comunità e biblioteche con aria condizionata, luoghi freschi a cui si può accedere, basta un click sulla mappa. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, e con l'astronave che porta la civiltà nel futuro, il direttore Martelli racconta i 200 chilometri di documenti, il robot Ansperto, la nuova cittadella degli archivi in Gregorovius. E poi di taglio più basso, Movida, liti, accoltellati, 19enne in fin di vita, in pieno giorno, in pieno centro a Como, l'aggressore sparito tra la folla, al vaglio testimoni e telecamere. Allora da Como ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, Brescia, il finale amaro, rimandato il ritorno in Biggia, pronti a riprovarci. Ad Ascoli, battuto 3-0 nella gara di ritorno, sfuma la promozione al playoff. Di spalla poi il nuovo partito, comitato Vannacci, 1500 iscritti bresciani, di taglio più basso, rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, e questo l'altro titolo, c'è l'editoriale Volenterosi e il peso dell'Europa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina, delle risorse contro le frane, solo il 22% alla prevenzione, nella bergamasca 55.000 edifici in zone anche a rischio alluvionate, così l'apertura dell'Eco di Bergamo. Da Bergamo ci spostiamo in Piemonte, edizione del Corriere di Torino, matrimoni civili in municipio e caccia alla data, nel 2025 celebrate 1707 nozze, 1 su 3 in chiesa, i luoghi delle cerimonie, poi nel bosco, alla zoo, all'Ikea o con rito celtico per il fatidico sì. Di taglio più basso, case d'aste Sant'Agostino, maxi furto alla Diabolic, corso da soli in 4 minuti, rubati gioielli per 1 milione. Al centro della pagina poi la fotonotizia, in 2000 lezione di danza, il ballo in bianco di Bolle e Manni, Piazza San Carlo, i sindacati, corpo stabile al Regio. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, accuse e veleni, chi ha deciso di silurare Musso, si chiede appunto, c'è il virgolettato, l'ormai ex presidente, volontà di Parolio, scelta più corale, Saris, i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti, la PD bisogna chiedere a Rixi, Bucci, volontà dei soci, di spalla poi un anno dopo la rivolta in carcere, restano tutti i problemi. Al centro della pagina, da Gaza a Genova per studiare l'università, i privati li aiutano, altra notizia che vale la pena insomma magari approfondire anche all'interno. Andiamo adesso in Veneto, edizione di Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, la notizia dal territorio, al centro della pagina, Jesolo, le notti dei Maranza, un'altra maxi rissa in centro, terzo episodio in una settimana, eccessi alcolici e scontri tra bande. Poi l'intervista a Giampaolo Gobbo, Lega, Zai al vertice, dipende da lui, ma bisogna restare uniti. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, precari, fragili e nuovi poveri, la mappa del disagio in città, il titolo di apertura, lo studio Istat certifica la vulnerabilità, le vulnerabilità sociali ed economiche dal centro alla periferia, e l'Epore lancia l'allarme sugli anziani non autosufficienti e a rischio la tenuta del welfare. Questa è la notizia più importante, quella al centro della pagina in grassetto. Andiamo sulla Nazione, quindi ci spostiamo in Toscana, edizione Firenze-Empoli, di spalla le notizie dal territorio, Firenze, Fiorentina, Ecco Grosso, poi il vertice da Comisso, di taglio più basso Valdelsa, il caso in tribunale, licenziato il direttore di banca per giusta causa, e poi ancora Montelupo-Fiorentino, l'incidente finisce fuori strada con l'auto ventenne in gravi condizioni. Restiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato Firenze del Tirreno, al centro della pagina faida familiare milionaria, Prato voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote, alla fine la moglie ottiene il sequestro, questo il titolo principale al centro della pagina. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura, trenino giallo, c'è il sostituto, 6 aziende in corsa per costruire la linea che ricalcherà il tracciato della vecchia Laziali, Giardinetti, il bando del Campidoglio ha un valore di 292 milioni di euro. In alto poi sul bus con 130 mila euro aveva truffato 2 anziani arrestato dalla polizia mentre cercava di lasciare la città a bordo di una corriera diretta a Salerno. E appunto questa notizia ci porta anche direttamente in Campania con Il Mattino. L'unica notizia che arriva dal territorio però in questo caso si trova di taglio basso, abbandono scolastico, svolta della Campania, Eurostat, riduzione costante nella regione, questo il titolo in mezzo naturalmente a tanti titoli a taglio nazionale e internazionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 8 e 28 minuti.
2: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
10: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
2: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nella Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade, rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
13: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i due più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centro-sinistra, negli altri 3 il centrodestra. Ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quartu, Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi.
2: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
11: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva. Un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo a 12 giri dalla fine, finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
2: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 in amichevole in Grecia, bissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 35 minuti.
3: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Le notizie dall'estero: Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
16: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: «Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza».
17: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
16: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
17: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi i 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
16: Lo sport per il tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. «Sono giovane, non è finita», dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
17: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
0: Le difficoltà maggiori questa mattina a Roma: sul grande raccordo anulare a causa di un incidente ci sono lunghe code in carreggiata interna dalla Rustica ad Ardiatina, ripercussioni sulla Via Appia con lunghe code da Marino fino alle Capannelle verso il centro, code anche in A1 da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Verso Roma code per il traffico anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale est in A24 da Sette Camini verso la tangenziale, a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code a tratti in tangenziale tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, code inoltre sulla Semidiano per lavori dal Bivio per Caserta al Bivio per Arzano verso Acerra. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze. A Padova code in A4 per un incidente tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste, ripercussioni in A13 con code da Padova zona industriale fino all'allacciamento con l'A4, code anche in tangenziale sud da Via Piovese a Padova Est. A Bergamo code per lavori anche oggi in circonvallazione tra Orio e Curnasco verso Mapello e da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A4 code tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. A Milano poi code a tratti sulle tre tangenziali. Più a ovest circa 6 km di code per un incidente in A4 tra Via Andrate e Novara Est verso Trieste.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: L'accorata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
3: Meteo.
9: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La rassegna stampa.
0: Il lunedì 8 giugno, buona giornata, ben trovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parte da quello che viene definito come il risico bancario, fino alle notizie dagli esteri, della guerra in Medio Oriente che sembra essere ripartita dopo la reazione dell'Iran agli attacchi di Israele, ma c'è anche tanto sport. E allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Israele-Iran, nuovi venti di guerra. Questo il titolo di apertura, l'occhiello, tutti intercettati, razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader americano a Netanyahu: non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare. Poi l'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate in alto. Poi l'altra apertura, quella che riguarda le banche, parte la sfida su MPS per il superpolo BPM, fusione intesa rilancia con Unipol e BPER. Poi per quanto riguarda gli esteri c'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina tra Stati Uniti e Unione Europea, il rebus degli aiuti per Kiev. Centro poi della pagina la fotonotizia, lo sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per quanto riguarda Kimi Antonelli, la leggenda dominio a Monte Carlo. E poi si parla di Cobolli che, benché non sia riuscito a vincere il Roland Garros, ha dato veramente tutto per cercare di farlo, e Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set, il tennista cede a Zverev. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in alto: Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti, Trump, Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Anche qui l'altra apertura, risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. Al centro della pagina i personaggi, c'è la fotografia di Kimi Antonelli, Antonelli principe di Monte Carlo, e poi Cobolli sfiora il trono di Parigi, c'è il richiamo anche con la sua foto, il giovane principe vince andandosene sul velluto e conquista Monte Carlo, il nuovo arrivato perde e fallisce la rivoluzione a Parigi. E poi di taglio più basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Andiamo sulla stampa, l'apertura al centro della pagina: Intesa Unipol su Monte dei Paschi, questo è il titolo di apertura. Riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generale. C'è il commento di Salvatore Rossi: la finanza italiana all'ennesimo bivio. Questo appunto il titolo dell'editoriale. In alto poi: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. C'è una serie di richiami, l'analisi se Libano diventa lo scalpo di Bibi, e poi ancora il Medio Oriente, Morris, gli Ayatollah, pericolo globale. E ancora all'altra guerra, l'Ucraina, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila, e poi droni su Chernobyl, incubo senza fila, fine. C'è l'inchiesta di spalla, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati, il titolo. Al centro della pagina poi una notizia di sport con tanto di rammarico: il mondiale degli altri, questo è il titolo. Chiaramente giovedì avvia al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza di taglio basso. Poi ancora sport, la Formula 1 vince sempre Antonelli, principe a Monaco, il Roland Garros, poi Cobolli, un leone a Parigi, Merre e Zverev. Andiamo sul resto del Carlino, anche qui l'apertura riguarda MPS e BPM, sponda del tesoro, ma intesa si mente di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte Paschi una fusione da 50 miliardi, il ministero guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con Biper si muove con una controfferta, notizia che troviamo anche in primo piano sul Messaggero. L'offerta d'intesa su MPS bloccata, la mossa di BPM, questo il titolo. In campo anche Unipol, Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Il Giornale, prove di Superbanca, anche qui la notizia al centro della pagina, l'apertura principale è dedicata a questa notizia, la rivoluzione del risparmio italiano. BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'opera, la fase 2 del risico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che parla naturalmente in apertura ancora della questione di Nicole Minetti, racconti di Graziella in audio, in chat, prima del dietro front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi ad un notaio, dice appunto il Fatto Quotidiano. Notizia ripresa anche dalla Verità, ma con un taglio decisamente differente, l'apertura in alto a caratteri cubitali, la Minetti fa il festino alla sinistra, questo è il titolo. Antiberlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle, la super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch, la maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ci spostiamo anche su Libero, il Mar di Maranza, questo è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, città ricche sotto assedio, a Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paure, due feriti dispersi, e poi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Andiamo sul Tempo, che apre con una nuova inchiesta esclusiva, prima puntata, ecco i soldi dell'Italia, dall'Italia ad Hamas, Rami Abdu, i file contabili dell'operazione Domino e un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Unknown. E poi per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, fitti per la cedolare e teste in Cassazione, l'altra apertura, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. Queste le notizie più importanti, le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 8 e 49 minuti.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per una attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo i trattativi russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid, dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
9: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
18: Le difficoltà maggiori questa mattina a Roma sul grande raccordo anulare a causa di un incidente. Ci sono lunghe code in carreggiata interna dalla Rustica ad Ardiatina, ripercussioni sulla via Appia con

0: Bivio per Arzano verso Acerra, in Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa verso Firenze, a Padova code in A4 per un incidente tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste, ripercussioni in A13 con code da Padova zona industriale fino all'allacciamento con l'A4, code anche in tangenziale sud da via Piovese a Padova Est, a Bergamo code per lavori anche oggi in circonvallazione tra Orio e Curnasco verso Mapello e da Curno a Bergamo centro verso l'aeroporto, in A4 code tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste, a Milano poi code a tratti sulle tre tangenziali, più a ovest circa 6 km di code per un incidente in A4 tra Biandrate e Novara Est verso Trieste.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Lunedì 8 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, iniziando dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina è una fotonotizia, svelata la cupola del Duomo, il titolo torna a splendere la sommità della cattedrale dopo 18 anni. Sono stati rimossi i ponteggi, il restauro, i lavori a Tiburio e Cuglia Maggiore costati 20 milioni, utilizzata una struttura sospesa studiata in tutta Europa. E poi c'è l'editoriale Nicola Pasini, una sfida per Milano, di taglio più basso, artisti di strada, la protesta dei ritrattisti vessati dal comune, ancora l'accelerata sui gazebo, il 20 e 21 giugno primarie della Lega, la tentazione Sardone di spalla, poi il caso dimissibili, non ha casa, vive anni guarda per 3 anni, e poi il regista Petra Volpe, le infermiere una categoria discriminata. Restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto: caldo in arrivo, come difendersi, in città sono 116 i rifugi climatici, iniziativa dei 9 municipi, parchi, oasi, case di comunità e biblioteche con aria condizionata, luoghi freschi a cui si può accedere, basta un click sulla mappa. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia è con l'astronave che porta la civiltà nel futuro, il direttore Martelli racconta i 200

0: chilometri di documenti e robot Ansperto, la nuova cittadella degli archivi in Gregorovius. E poi di taglio più basso, Movida, liti, accoltellate, 19enne in fin di vita, in pieno giorno, in pieno centro a Como, l'aggressore sparito tra la folla, al vaglio testimoni e telecamere. Allora da Como ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: Brescia, il finale amaro, rimandato il ritorno in Bigia, pronti a riprovarci. Ad Ascoli, battuto 3-0 nella gara di ritorno, sfuma la promozione al playoff. Di spalla poi il nuovo partito, comitato Vannacci, 1500 iscritti bresciani. Di taglio più basso, rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, e questo l'altro titolo, c'è l'editoriale: volenterosi il peso dell'Europa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina: delle risorse contro le frane, solo il 22% alla prevenzione. Nella bergamasca 55.000 edifici in zone anche a rischio alluvionate, così l'apertura dell'Eco di Bergamo. Da Bergamo ci spostiamo in Piemonte, edizione del Corriere di Torino: matrimoni civili in municipio e caccia alla data. Nel 2025 celebrate 1707 nozze, 1 su 3 in chiesa, i luoghi delle cerimonie, poi nel bosco, alla zoo, all'Ikea o con rito celtico per il fatidico sì. Di taglio più basso, case d'aste Sant'Agostino, maxi furto alla Diabolic, corso da soli in 4 minuti, rubati gioielli per 1 milione. Al centro della pagina poi la fotonotizia: in 2000 lezione di danza, il ballo in bianco di Bolle e Manni, piazza San Carlo, i sindacati, corpo stabile al Regio. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: in alto aeroporto, accuse e veleni, chi ha deciso di silurare Musso, si chiede appunto, c'è il virgolettato, l'ormai ex presidente, volontà di Parolio, scelta più corale, Saris, i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti, la PD bisogna chiedere a Rixi, Bucci, volontà dei soci, di spalla poi un anno dopo la rivolta in carcere, restano tutti i problemi. Al centro della pagina: da Gaza a Genova per studiare l'università, i privati li aiutano, altra notizia che vale la pena insomma magari approfondire anche all'interno. Andiamo adesso in Veneto, edizione di Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, la notizia dal territorio: al centro della pagina, Jesolo, le notti dei Maranza, un'altra maxi rissa in centro, terzo episodio in una settimana, eccessi alcolici e scontri tra bande. Poi l'intervista a Giampaolo Gobbo: Lega, Zai al vertice, dipende da lui, ma bisogna restare uniti. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, precari, fragili e nuovi poveri, la mappa del disagio in città, il titolo di apertura: lo studio Istat certifica la vulnerabilità, le vulnerabilità sociali ed economiche dal centro alla periferia, e l'Epore lancia l'allarme sugli anziani non autosufficienti e a rischio la tenuta del welfare. Questa è la notizia più importante, quella al centro della pagina in grassetto. Andiamo sulla Nazione, quindi ci spostiamo in Toscana, edizione Firenze Empoli, di spalla le notizie dal territorio: Firenze, Fiorentina, Eco Grosso, poi il vertice da Comisso, di taglio più basso, Valdelsa, il caso in tribunale, licenziato il direttore di banca per giusta causa, e poi ancora Montelupo Fiorentino, l'incidente finisce fuori strada con l'auto, ventenne in gravi condizioni. Restiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato Firenze del Tirreno, al centro della pagina: fai da familiare milionaria, Prato voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote, alla fine la moglie ottiene il sequestro, questo il titolo principale al centro della pagina. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura: trenino giallo, c'è il sostituto, 6 aziende in corsa per costruire la linea che ricalcherà il tracciato della vecchia Laziali, Giardinetti, il bando del Campidoglio, un valore di 200 192 milioni di euro. In alto poi sul bus con 130.000 euro aveva truffato due anziani arrestato dalla polizia mentre cercava di lasciare la città a bordo di una corriera diretta a Salerno. E appunto questa notizia ci porta anche direttamente in Campania con Il Mattino. L'unica notizia che arriva dal territorio però in questo caso si trova di taglio basso: abbandono scolastico, svolta della Campania, Eurostat, riduzione costante nella regione. Questo il titolo, in mezzo naturalmente a tanti titoli taglio nazionale e internazionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:04.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
4: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
5: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mandami dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
4: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
5: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
4: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: L'accorata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
1: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: La rassegna stampa.
0: Il lunedì 8 giugno, buona giornata, bentrovati da Paolo Sergio alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie che troviamo sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parte da quello che viene definito come il risico bancario, fino alle notizie dagli esteri, della guerra in Medio Oriente che sembra essere ripartita dopo la reazione dell'Iran agli attacchi di Israele, ma c'è anche tanto sport. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Israele-Iran, nuovi venti di guerra. Questo il titolo di apertura, l'occhiello, tutti intercettati, razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader americano Netanyahu: non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare. Poi l'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate. In alto poi l'altra apertura, quella che riguarda le banche. Banche, parte la sfida su MPS per il superpolo BPM, fusione intesa rilancia con Unipol e BPER. Poi per quanto riguarda gli esteri c'è l'editoriale di Giuseppe Sarcina tra Stati Uniti e Unione Europea, il rebus degli aiuti per Kiev. Centro poi della pagina la fotonotizia, lo sport, quinto trionfo consecutivo in Formula 1 per quanto riguarda Kimi Antonelli, la leggenda dominio a Monte Carlo. E poi si parla di Cobolli che, benché non sia riuscito a vincere il Roland Garros, ha dato veramente tutto per cercare di farlo, e Cobolli lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set, il tennista cede a Zverev. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in alto, Iran missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti, Trump, Netanyahu, fermati, accordo vicino, vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Anche qui l'altra apertura, risico bancario, sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Lovaglio. Al centro della pagina i personaggi, c'è la fotografia di Kimi Antonelli, Antonelli principe di Monte Carlo, e poi Cobolli sfiora il trono di Parigi, c'è il richiamo anche con la sua foto, il giovane principe vince andandosene sul velluto e conquista Monte Carlo, il nuovo arrivato perde e fallisce la rivoluzione a Parigi. E poi di taglio più basso, senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa apre un'inchiesta. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, Intesa Unipol su Monte dei Paschi, questo è il titolo di apertura, riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit, oggi l'offerta con Biper dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generale. C'è il commento di Salvatore Rossi, la finanza italiana all'ennesimo bivio, questo appunto il titolo dell'editoriale. In alto poi Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, c'è una serie di richiami, l'analisi se Libano diventa lo scalpo di Bibi, e poi ancora il Medio Oriente, Morris, gli Ayatollah, pericolo globale. E ancora all'altra guerra, l'Ucraina, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila, e poi droni su Chernobyl, incubo senza fila, fine. C'è l'inchiesta di spalla, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati, il titolo. Al centro della pagina poi una notizia di sport con tanto di rammarico, il mondiale degli altri, questo è il titolo. Chiaramente giovedì avvia al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza di taglio basso. Poi ancora sport, la Formula 1 vince sempre, Antonelli principe a Monaco, il Roland Garros, poi Cobolli un leone a Parigi, Merre e Zverev. Andiamo sul resto del Carlino, anche qui l'apertura riguarda MPS e BPM, sponda del tesoro, ma Intesa si mente di traverso, riparte il risico bancario, il banco propone al Monte Paschi una fusione da 50 miliardi, il ministero guarda con favore all'operazione, l'istituto di Carlo Messina con Biper si muove con una controfferta, notizia che troviamo anche in primo piano sul Messaggero, l'offerta d'Intesa su MPS bloccata, la mossa di BPM, questo il titolo. In campo anche Unipol, Biper, CDA nella notte per definire l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. Il giornale, prove di Superbank, anche qui la notizia al centro della pagina, l'apertura principale è dedicata a questa notizia, la rivoluzione del risparmio italiano, BPM propone la fusione MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'opera, la fase 2 del risico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che parla naturalmente in apertura ancora della questione di Nicole Minetti, racconti di Graziella in audio, in chat, prima del dietro front, caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi ad un notaio, dice appunto il Fatto Quotidiano, notizia ripresa anche dalla Verità, ma con un taglio decisamente differente, l'apertura in alto a caratteri cubitali, la Minetti fa il festino alla sinistra, questo è il titolo, antiberlusconismo boomerang, cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle, la super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch, la maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Ci spostiamo anche su Libero, il Mar di Maranza, questo è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, città ricche sotto assedio, a Milano in otto tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti, dispersi poi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni. Andiamo sul Tempo, che apre con una nuova inchiesta esclusiva, prima puntata, ecco i soldi dell'Italia, dall'Italia ad Hamas, Rami Adbu Abdu, i file contabili dell'operazione Domino e un reticolo di legami solidi e storici, documenti, prove, intrecci e il giro di Unknown. E poi, per chiudere, anche uno sguardo al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, affitti per la cedolare, test in Cassazione, l'altra apertura, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30. Queste le notizie più importanti, le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 9 e 18 minuti.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali Velayat concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayat. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani, le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5:32 e tramonta alle 20:42. A Milano sorge invece alle 5:34 e tramonta alle 21:09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente, con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e riedizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Lunedì 8 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali oggi in edicola, iniziando dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina è una foto notizia, svelata la cupola del Duomo, il titolo torna a splendere la sommità della cattedrale dopo 18 anni. Sono stati rimossi i ponteggi, il restauro, i lavori a Tiburio e Cuglia Maggiore costati 20 milioni, utilizzata una struttura sospesa studiata in tutta Europa. E poi c'è l'editoriale Nicola Pasini, una sfida per Milano, di taglio più basso, artisti di strada, la protesta dei ritrattisti vessati dal comune, ancora l'accelerata sui gazebo, il 20 e 21 giugno primarie della Lega, la tentazione Sardone di spalla, poi il caso dimissibili, non ha casa, vive anni guarda per 3 anni, e poi il regista Petra Volpe, le infermiere, una categoria discriminata. Andiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo però sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto: caldo in arrivo, come difendersi, in città sono 116 i rifugi climatici, iniziativa dei 9 municipi, parchi, oasi, case di comunità e biblioteche con aria condizionata, luoghi freschi a cui si può accedere, basta un click sulla mappa. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia è con l'astronave che porta la civiltà nel futuro, il direttore Martelli racconta i 200 chilometri, i documenti, il robot Ansperto, la nuova cittadella degli archivi in Gregorovius. E poi di taglio più basso, Movida, liti a coltellate, 19enne in fin di vita, in pieno giorno in pieno centro a Como, l'aggressore sparito tra la folla, al vaglio testimoni e telecamere. Allora da Como ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: Brescia, il finale amaro, rimandato il ritorno in Biggia, pronti a riprovarci. Ad Ascoli, battuto 3-0 nella gara di ritorno, sfuma la promozione al playoff. Di spalla poi il nuovo partito, comitato Vannacci, 1500 iscritti bresciani. Di taglio più basso, rifiuti pericolosi, discarica abusiva a Isorella, e questo l'altro titolo, c'è l'editoriale Volenterosi e il peso dell'Europa. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina: delle risorse contro le frane, solo il 22% alla prevenzione, nella bergamasca 55.000 edifici in zone anche a rischio alluvionate, così l'apertura dell'Eco di Bergamo. Da Bergamo ci spostiamo in Piemonte, edizione del Corriere di Torino: matrimoni civili in municipio e caccia alla data, nel 2025 celebrate 1707 nozze, 1 su 3 in chiesa, i luoghi delle cerimonie, poi nel bosco, alla zoo, all'Ikea o con rito celtico per il fatidico sì. Di taglio più basso, case d'aste Sant'Agostino, maxi furto alla Diabolic, corso da soli in 4 minuti, rubati gioielli per 1 milione. Al centro della pagina poi la fotonotizia: in 2000 lezione di danza danza, il ballo in bianco di Bolle e Manni, Piazza San Carlo, i sindacati, corpo stabile al Regio. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, accuse e veleni, chi ha deciso di silurare Musso, si chiede appunto, c'è il virgolettato, l'ormai ex presidente, volontà di Parolio, scelta più corale, Saris, i suoi risultati sono sotto gli occhi di tutti, la PD bisogna chiedere a Rixi, Bucci, volontà dei soci di spalla, poi un anno dopo la rivolta in carcere, restano tutti i problemi al centro della pagina, da Gaza a Genova per studiare l'università, i privati li aiutano, altra notizia che vale la pena insomma magari approfondire anche all'interno. Andiamo adesso in Veneto, edizione di Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del nord-est, la notizia dal territorio, al centro della pagina Jesolo, le notti dei Maranzi, dei Maranza, un'altra maxi rissa in centro, terzo episodio in una settimana, eccessi alcolici e scontri tra bande. Poi l'intervista a Giampaolo Gobbo, Lega, Zai al vertice, dipende da lui, ma bisogna restare uniti. Dal Veneto ci spostiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, precari, fragili e nuovi poveri, la mappa del disagio in città, il titolo di apertura, lo studio Istat certifica la vulnerabilità, le vulnerabilità sociali ed economiche dal centro alla periferia, e l'Epore lancia l'allarme sugli anziani non autosufficienti e a rischio la tenuta del welfare. Questa è la notizia più importante, quella al centro della pagina in grassetto. Andiamo sulla Nazione, quindi ci spostiamo in Toscana, edizione Firenze Empoli, di spalla le notizie dal territorio, Firenze, Fiorentina, Ecco Grosso, poi il vertice da Comisso, di taglio più basso Valdelsa, il caso in tribunale, licenziato il direttore di banca per giusta causa, e poi ancora Montelupo Fiorentino, l'incidente finisce fuori strada con l'auto ventenne in gravi condizioni. Restiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato Firenze del Tirreno, al centro della pagina faida familiare milionaria, Prato voleva svuotare il patrimonio, spostare i soldi in Svizzera e intestare tutti i beni al nipote, alla fine la moglie ottiene il sequestro, questo il titolo principale al centro della pagina. Andiamo anche in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero. L'apertura, trenino giallo, c'è il sostituto, 6 aziende in corsa per costruire la linea che ricalcherà il tracciato della vecchia Laziali, Giardinetti, il bando del Campidoglio ha un valore di 292 milioni di euro. In alto poi sul bus con 130.000 euro aveva truffato due anziani arrestato dalla polizia mentre cercava di lasciare la città a bordo di una corriera diretta a Salerno, e appunto questa notizia ci porta anche direttamente in Campania con Il Mattino. L'unica notizia che arriva dal territorio però in questo caso si trova di taglio basso, abbandono scolastico, svolta della Campania, Eurostat, riduzione costante nella regione, questo il titolo in mezzo naturalmente a tanti titoli taglio nazionale e internazionale. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 9 e 30 minuti.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, l'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano, il servizio della redazione.
11: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
0: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederic Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. In Italia adesso riaperti alle 7 i seggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026 svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti percentuali. Paura a Bussolengo in provincia di Verona, dove un minorenne si è fermato davanti ad un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato ferendo ad una gamba un trentenne veronese protagonista, secondo gli inquirenti un giovane italiano di origine egiziana. Del fatto è stata informata la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia competente per territorio. Lo sport e il calcio: seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il servizio della redazione.
12: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
0: Volley: si ferma con il Brasile la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre. Della pallavolo, la nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle verde oro 2-3 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un palasport Nilson Nelson di Brasilia, Gremito, hanno infatti avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Taekwondo: Vito dell'Aquila trionfa alla Roma 2026 World Grand Prix nella categoria fino a 58 kg. Nella finale, che ha chiuso la rassegna internazionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha battuto 2-1 il sudcoreano Eun-Soo Seo. Si chiude così con 3 medaglie azzurre la manifestazione del foro italico dopo gli argenti conquistati da Simone Alessio nella categoria oltre gli 80 kg e da Antonino Bossolo nel para Taekwondo Grand Prix. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:35.
1: News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova e drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
16: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
8: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade, rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia, con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggi al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
17: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri, in quanto nuovi capoluoghi.
8: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
18: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
8: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 in amichevole in Grecia, bissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: L'accorata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
1: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente, con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 9 e 46 minuti.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
4: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
5: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, l'aggressore è stato arrestato, uno dei feriti è in condizioni gravi, l'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
4: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
5: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
4: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab Lamandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a 2 basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News.
20: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano.

0: verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9:56.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Rischia di riaccendersi il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano. Il servizio della redazione.
4: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
3: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Volodymyr Zelensky di negoziati diretti con Vladimir Putin. Lo si legge nella dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Keir Starmer, Emmanuel Macron, Frederic Merz e lo stesso Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea, alla NATO, deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, nonché a quello degli alleati, si legge. In Italia adesso riaperti alle 7 i seggi in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026 svoltosi il 24 e 25 maggio scorsi. In questi ballottaggi occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Alle 23 di ieri affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti percentuali. Paura Bussolengo in provincia di Verona, dove un minorenne si è fermato davanti ad un locale etnico che vende kebab, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ferendo ad una gamba un trentenne veronese. Protagonista, secondo gli inquirenti, un giovane italiano di origine egiziana. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, competente per territorio. Lo sport e il calcio, seconda vittoria consecutiva ieri per l'Italia del mister ad interim Baldini. Il servizio della redazione.
5: A Creta gli azzurri hanno superato la Grecia per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito, autore della rete decisiva già nella precedente amichevole contro il Lussemburgo. Nonostante l'espulsione di Reggiani nella ripresa, la giovane nazionale italiana è riuscita a difendere il vantaggio fino al termine, confermando segnali incoraggianti per il futuro.
3: Volley si ferma con il Brasile la striscia di vittorie consecutive, 39 ottenute dalle azzurre. Della pallavolo, la nazionale guidata da Julio Velasco ha dovuto cedere alle verde oro 2-3 in un match della Nations League. Le ragazze di Zé Roberto in un palasport Nilson Nelson di Brasilia, Grêmio.

0: Veneto hanno infatti avuto la meglio nel match più atteso della Pool 2, andando in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, 4 vittorie e 0 sconfitte. L'Italia invece torna a casa dalla prima week intercontinentale con 3 successi e una sconfitta. Taekwondo, Vito dell'Aquila trionfa alla Roma 2026 World Grand Prix nella categoria fino a 58 kg. Nella finale che ha chiuso la rassegna internazionale, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha battuto 2-1 il sudcoreano Eun-Soo Seo. Si chiude così con 3 medaglie azzurre la manifestazione del foro italico dopo gli argenti conquistati da Simone Alessio nella categoria oltre gli 80 kg e da Antonino Bossolo nel para Taekwondo Grand Prix. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
3: Sono le 10.
2: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. La guerra in Ucraina non si piega, il sostegno degli paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
0: Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Una volta completata l'OPAS lanciata da Cade SAS sul Monte dei Paschi, la compagnia presieduta da Carlo Cimbri, si legge in una nota, proporrà Biper, di cui azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Biper e la banca ceduta da Intesa con il gruppo post fusione che prenderà il nome di Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2 miliardi e mezzo di euro. Tragedia sfiorata a Castelbosco di Sopra in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato a livello inferiore di una struttura fatiscente da molti anni. Il minore stava giocando all'interno di un casolare abbandonato con i suoi amichetti quando il pavimento sotto di loro è ceduto. Il ragazzino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma, ha rimediato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport e il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi. L'azzurro, dopo un inizio complicatissimo di partita, riesce a recuperare ben 2 volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine ad alzare la coppa dei moschettieri Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo 3 finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi e raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Motori in Formula 1, continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
5: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la 5ª vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo un incidente.
0: Il calcio, momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: L'accurata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia, in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
2: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros, batte Flavio Cobolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 3 ore e 52 minuti di gioco, e chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Cobolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da big, e come detto dallo stesso Romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato, e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Hajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli. La vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale che chiude in 10 per il rosso a Reggiani ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17 che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini ai calci di rigore sconfiggono i diavoli rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 10 e 10 minuti.
2: News.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
10: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
9: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nella Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade. Rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
4: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i due più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi.
9: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
11: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
9: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente, con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
13: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. È quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: 10 e 23 minuti.
2: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
14: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
8: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
14: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
8: La politica: affluenza alle urne in calo per i ballottaggi. Alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
14: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
8: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: L'accurata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia, in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
2: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 8 giugno, San Fortunato di Fano, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 452 Attila invade l'Italia. Nel 570 alla Mecca viene fondato l'Islam. Nel 632 muore a Medina il profeta Maometto. Nel 1949 lo scrittore inglese George Orwell pubblica il suo famoso romanzo 1984. Nel 1976 le Brigate Rosse commettono il loro primo assassinio intenzionale, uccidendo a Genova il procuratore generale della Repubblica, Francesco Coco. Nel 1987 nasce il telefono azzurro, che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenza tra le mura domestiche. Nel 1990 iniziano i mondiali di calcio organizzati in Italia. L'inizio è sorprendente, con la vittoria del Camerun per 1-0 sui campioni uscenti dell'Argentina. Muore in questo giorno del 1999 il presentatore radiotelevisivo Corrado Mantoni, senz'altro uno dei pionieri della televisione italiana, nonché decano dei conduttori unitamente a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Nato a Roma il 2 agosto del 1924, Corrado entra ventenne all'EIAR, ex nome della RAI, come speaker, annunciando tra l'altro al paese notizie di portata epocale come la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica Italiana. Negli anni 60 proda in TV con trasmissioni storiche quali L'amico del giaguaro, Canzonissima, Fantastico e l'edizione del 1974 del Festival di Sanremo. Come autore creerà numerosi programmi per se stesso e per altri conduttori, come Domenica In per la RAI e Il pranzo è servito per Mediaset. Ma la sua trasmissione più riuscita resta La Corrida, ideata come programma radiofonico nel 1968 e poi portata sul piccolo schermo nel 1986 su Canale 5. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 10 e 31 minuti.
2: News.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà altra scelta se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington. La guerra in Ucraina non si piega, il sostegno degli paesi europei a Kiev e il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessato cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
0: Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cades Has sul Monte dei Paschi. La compagnia presieduta da Carlo Cimbri, si legge in una nota, proporrà Biper, di cui azionista di riferimento, una combinazione tra la stessa Biper e la banca ceduta da Intesa con il gruppo Post Fusione, che prenderà il nome di Banca Monte dei Paschi. A supporto dell'operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol Assicurazioni fino a 2 miliardi e mezzo di euro. Tragedia sfiorata a Castelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato a livello inferiore di una struttura fatiscente da molti anni. Il minore stava giocando all'interno di un casolare abbandonato con i suoi amichetti quando il pavimento sotto di loro è ceduto. Il ragazzino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Parma, ha rimediato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport e il tennis, Flavio Cobolli sfiora l'impresa a Parigi, l'azzurro dopo un inizio complicatissimo di partita riesce a recuperare ben due volte in finale contro Alexander Zverev, ma alla fine si ferma un solo set dall'impresa dopo ben 4 ore e 16 minuti di gioco. Alla fine ad alzare la coppa dei moschettieri Zverev, grazie al successo per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, per il tedesco si tratta del primo titolo major dopo tre finali perse. Cobolli esce comunque tra gli applausi e raggiunge il miglior ranking della sua carriera, entrando da oggi stabilmente nei primi 10 al mondo. Motori in Formula 1, continua la favola del bolognese Kimi Antonelli, il servizio della redazione.
5: Il pilota italiano della Mercedes domina il Gran Premio di Monte Carlo e centra la quinta vittoria consecutiva davanti a Lewis Hamilton su Ferrari. Sul podio anche Isaac Hadjar, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente.
0: Il calcio, momenti di grande paura a Kringstad in Norvegia durante l'amichevole premondiale tra Danimarca e Ucraina. Poco dopo l'ora di gioco, Christian Eriksen ha accusato un malore e dopo essersi toccato il petto si è accasciato al suolo in campo, venendo subito soccorso da compagni avversari. Dopo una prima interruzione, la partita è stata definitivamente sospesa sul 2-1 in attesa di notizie sullo stato di salute del centrocampista ex Inter, che aveva già spaventato il mondo intero durante la partita Danimarca-Finlandia degli Europei 2021, quando era improvvisamente collassato al suolo a causa di un arresto cardiaco. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. Christian Eriksen è cosciente, date le circostanze sta bene. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: L'accurata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia, in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
19: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
11: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
20: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
11: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Ertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio, dopo l'1-0 in Lussemburgo firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontanafredda Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, farò sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei play-off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marcheggiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Moto Mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
21: Mi sono piaciuto molto le ragazze, perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì, perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
11: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento miglioramento del suo record del mondo 6,31 realizzato lo scorso marzo. Il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5,80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 10 e 43 minuti.
2: News.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
10: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
9: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade, rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia, con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
1: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri, in quanto nuovi capoluoghi.
9: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
11: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva. Un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
9: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo col tennis. Sasha Zverev è campione del Roland Garros. Batte Flavio Covolli dopo una battaglia estenuante di fisico e nervi. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. In 3 ore e 52 minuti di gioco. E chiude così il conto anche con Parigi, dove nel 2022 aveva messo a rischio la carriera rompendosi una caviglia nella semifinale contro Nadal. Per il tedesco è la prima vittoria in uno slam. L'Italia non può festeggiare, ma a Covolli resta comunque la gioia di una prima finale slam giocata da big. E come detto dallo stesso romano dopo il match, non finisce qui. Una vittoria tanto storica quanto incredibile invece in Formula 1. Il Gran Premio di Monte Carlo incorona Kimi Antonelli, re del Principato, dopo 78 giri mozzafiato, e consegna al pilota italiano il quinto trionfo consecutivo in stagione. Ottimo secondo Lewis Hamilton, che conferma il suo momento positivo con la Ferrari, mentre delude l'idolo di casa Leclerc a muro a 12 tornate dalla bandiera a scacchi per un problema ai freni. Sul terzo gradino del podio Ajar con la Red Bull. Il mondiale è sempre più a tinte Antonelli, la vittoria nel Principato segna un solco nella classifica piloti, dove i punti di vantaggio sul secondo Hamilton sono diventati ben 66. In MotoGP Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100ª gara in carriera in tutte le classi. Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota KTM, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Il calcio, dopo il successo in trasferta in Lussemburgo, Pio Esposito si ripete a Creta anche con la Grecia e regala all'Italia di Baldini la seconda vittoria in altrettante gare. L'attaccante dell'Inter la sblocca dopo 18 minuti. Gli azzurri non corrono pericoli e nella ripresa vanno vicini al raddoppio con una traversa di Coleoscio. Finale di sofferenza per la nazionale, che chiude in 10 per il rosso a Reggiani, ma vince 1-0. Soddisfatto Baldini, che a fine gara commenta la possibilità di rimanere CT. Non dipende da me, dice, ma spero di aver dimostrato che non sono proprio uno scappato di casa. Impresa storica dell'Italia Under 17, che batte il Belgio e vince il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurri e i calciatori
13: calci di rigore sconfiggono i Diavoli Rossi. Nuovo malore per Christian Eriksen. Durante l'amichevole tra Danimarca ed Ucraina, il centrocampista danese è collassato dopo essersi portato una mano al petto. La nazionale danese ha poi rassicurato sulle sue condizioni. È cosciente, sta bene. La partita è stata sospesa. 5 anni fa l'arresto cardiaco durante gli europei. La Serie B, Ascoli torna nella serie cadetta dopo 2 anni. La squadra di Tomei travolge 3-0 l'Union Brescia nel ritorno della finale playoff di Serie C dopo l'1-1 dell'andata al Rigamonti, e si aggiunge a Vicenza, Arezzo e Benevento tra le promosse. Liga, Florentino Perez sarà ancora alla guida del Real Madrid. Ininterrottamente presidente dal 2009, ha vinto le elezioni contro il giovane sfidante Enrique Riquelme. Ora può partire la costruzione delle nuove merengues con il ritorno di Mourinho in panchina. L'arrivo di Konaté e Dumfries è l'annunciata offerta per un fenomeno da 150 milioni di euro. Volley, prima sconfitta per l'Italia in Nations League contro le padrone di casa del Brasile. Le azzurre di Velasco cedono 3-2 al termine di una battaglia spettacolare, interrompendo così una storica striscia di 39 vittorie consecutive in match ufficiali. E per ora è tutto, a più tardi.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
22: Economy News.
0: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato.

0: italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 56 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
3: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
2: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
3: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
2: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
3: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS

0: una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Viper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizia della redazione.
6: Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca, la Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Charles su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
8: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
10: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
8: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio, dopo l'1-0 in Lussemburgo firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale. Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
11: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì, stare lì, stare lì, perché che non si sa mai, e quasi quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
8: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6,31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5,80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:09.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
7: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
0: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
7: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
0: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
7: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
0: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano con 36 gradi.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
8: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
10: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
8: Il grande tennis lascia la terra rosa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei play-off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale. Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
11: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì, perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
8: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere sospendere la raccolta. È quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 21 minuti.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimenti all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva da parte di Lupo il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarr su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
8: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al 10° posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
10: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
8: Il grande tennis lascia la terra rosa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio, dopo l'1-0 in Lussemburgo firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa battendo ai rigori in Belgio. Dopo l'1-1 nei regolamentari, gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, farò sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei play-off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
11: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla. Quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì, perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
8: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
7: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
0: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
7: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
0: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
7: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da CadeSas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
0: Secondo Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:34.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari, a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodi a cautelare in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimenti all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le 2 aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermi Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
8: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
10: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti.
8: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito. L'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 41 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
7: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
0: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
7: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
0: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
7: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
0: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
8: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
10: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
8: Il grande tennis lascia la terra rossa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio, dopo l'1-0 in Lussemburgo firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale. Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
11: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla, quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì, che non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
8: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
12: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. E quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:52.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca, la Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

0: sistema denominato Awala. Lo sport da calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno dalla redazione. Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
4: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
3: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto

0: Molto diversi paesi dell'area del Pacifico.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
0: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cades As sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
1: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
0: E con questo è tutto, a più tardi!
2: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
4: Sono le 12:02.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia, adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento trasferimenti all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 8 minuti.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Bar Albi e all'Ukushne, nella zona est del paese. In merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
0: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
8: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra, sanguinante, in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio: festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
10: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. E quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio Evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 17 minuti.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura, Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile e forme formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata pervarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Alukujne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
0: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il 7° italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il 5° a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura, Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di 1 euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari, a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere, 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le due Aprilia a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 32 minuti.
2: News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
14: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
8: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici. Lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne. Nicola Compagnone.
15: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
8: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
16: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
8: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
17: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
18: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
17: Ma nessun rimpianto per il romano.
18: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
17: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
18: è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
17: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale play off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 41 minuti.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
1: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luca, Balvi e Alukujne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
0: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
1: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
0: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno.
1: Tennis: ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
0: E con questo è tutto, più tardi.
2: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra, sanguinante, in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio: festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale play off di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
10: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere sospendere la raccolta. È quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 50 minuti.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'economia in apertura. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'avvio dell'offerta è subordinata al rilascio delle autorizzazioni preventive. L'OPAS valorizza le azioni della banca senese 10,091 euro l'una ed è strutturata con un corrispettivo in azioni di 1,6 azioni di Intesa San Paolo e una componente cash di un euro per ogni azione del Monte dei Paschi di Siena, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale del monte in borsa del 5 giugno. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge in una nota. Dall'estero paura a New York per un attacco con coltello e la servizio della redazione.
6: 6 persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi della Penn Station. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine poco dopo l'attacco. Una delle vittime versa in gravi condizioni, mentre gli altri feriti sono stati trasportati negli ospedali della città. L'episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Donald Trump era atteso per assistere alla finale NBA. Il sindaco della città ha definito l'accaduto un episodio di violenza inaccettabile.
5: L'Armenia fa un passo verso l'Europa e si allontana dalla Russia. Nelle ultime elezioni parlamentari, a trionfare con il 56,7% delle preferenze è stato il partito centrista Contratto Civile, e formerà il nuovo governo in autonomia senza l'appoggio di altre forze politiche. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo l'annuncio dei primi risultati elettorali. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. La Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina, contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimenti all'estero e in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato Hawala. Lo sport e il calcio, impresa storica dell'Italia Under 17 che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo europeo di categoria della sua storia. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, gli azzurrini e calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisiva la parte di Lupo, il gol di Perillo che ha deciso la partita. Motori, la MotoGP reduce dalla doppia operazione, dalla gara faticosa di una settimana fa al Mugello. Marc Marquez si impone in Ungheria tornando sul gradino più alto del podio al termine di un weekend perfetto tra pole position, gara sprint e vittoria numero 100 in carriera, la 74esima nella classe regina. Lo spagnolo della Ducati si rilancia così anche nella classifica mondiale, subito fuori le 2 aprili a causa di una manovra errata di Jorge Martin che ha travolto Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Gianantonio. Cambia poco i piani alti della classifica con Marco Bezzecchi che guida ancora con 180 punti e 20 di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin. In terza posizione Fabio Di Gianantonio con 138 punti, seguito da Pedro Acosta, 6 lunghezze. Si porta in quinta posizione invece il più grande dei fratelli Marquez con 108 punti. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
0: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici. Lo riferisce la

0: Protezione Civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo, nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne. Nicola Compagnone.
1: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
0: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
2: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
0: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogen, Bosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione. produzione.
1: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle, risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2, o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti, o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano, o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti, o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico. Sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella Giornata Mondiale dell'Ambiente in occasione della pubblicazione del Rapporto di Sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori e investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 6 minuti.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
8: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
7: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
8: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Elokujne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
7: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
8: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
10: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
8: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 13 e 13 minuti.
5: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, secondo quanto riportato da TASS. A causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
13: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
12: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile e della questura, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai reparti di prevenzione crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'internando un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina, in chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
9: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato.
14: Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
12: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 13 e 23 minuti.
13: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
15: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
0: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne, Nicola Compagnone.
1: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
0: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
2: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
0: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
9: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
15: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
0: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Alle palle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane e non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci, ha spiegato Flavio, numero 4 della race ATP dopo il Roland Garros. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP, il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fognini, Berrettini, Sinner e Musetti. E inizia oggi ufficialmente la stagione sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mboko. A 44 anni l'ex numero 1 al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che, a partire dalla nomina del prossimo CT, sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
10: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio e io voglio essere utile a voi, e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
8: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
8: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
7: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
8: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una una potenziale minaccia allo spazio aereo.
7: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. E Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10% in avvio di seduta insieme a BPER, Generali e Mediobanca.
8: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
5: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 e 41 minuti.
18: News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergei Aksionov, secondo quanto riportato da TASS. A causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
13: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
12: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale. In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile della Questura, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, supportati dai reparti di prevenzione crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'internando un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina in chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
9: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 13 e 47 minuti.
5: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
15: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, 2 razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
0: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne, Nicola Compagnone.
1: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
0: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
2: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
0: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: È quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
9: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Andrea Kimi Antonelli si gode la vittoria più prestigiosa della sua giovane carriera, conquistata a Monaco dopo pole position e successo in gara. Il pilota Mercedes, sempre più leader del mondiale, invita però alla prudenza. È stato un weekend incredibile, avevamo un passo clamoroso. Non sono mai stato così bene in auto, ma non è finita. La stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l'asticella, ha dichiarato il 19enne bolognese dopo il trionfo nel Principato. Spalle di Antonelli ha chiuso Lewis Hamilton, che ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla Mercedes sul tracciato monegasco. Kimi e la Mercedes, ha detto, sono incredibili. Il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra rossa di Parigi. Flavio Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice dopo il match il romano, che fissa l'obiettivo per il 2026, qualificarsi per la prima volta in carriera alle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. È molto difficile, ma

0: Sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con 4 tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci, al debutto in questi minuti a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovic Fokina. È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Serena Williams, impegnata in doppio al WTA 500 del Queens con la canadese Mbeaucoup. A 44 anni l'ex numero uno al mondo si rimette in gioco, ma senza pressioni. Non devo dimostrare nulla, ho già vinto più di tanti, le parole di Williams. Il calcio, Silvio Baldini fa 2-2 alla guida della nazionale maggiore. Due successi esterni di misura per la giovane Italia voluta dal tecnico toscano. Arrivati grazie a 2 reti di Pio Esposito, che dopo il gol a Lussemburgo replica anche a Creta contro la Grecia e si candida ad essere il centravanti del futuro. La vittoria della nazionale maggiore arriva tra l'altro nel giorno in cui l'Under 17 guidata da Daniele Franceschini conquista il titolo europeo ai rigori contro il Belgio. Piccoli segnali che lasciano un margine di speranza per un percorso che a partire dalla nomina del prossimo CT sarà ancora una volta da ricostruire. Baldini, dopo la vittoria sulla Grecia, si interroga anche sulla possibilità o meno di riconferma. Sentiamolo.
1: Questi ragazzi, dicevo, cerchiamo di metterci il cuore, facciamo vedere che io non sono uno scappato di casa, ma sono venuto qui perché il destino mi ha dato un premio. Io voglio essere utile a voi e voi dimostrate che se siete una squadra possiamo togliersi le soddisfazioni.
0: Arrivano gli aggiornamenti ufficiali e rassicuranti sulle condizioni di Christian Eriksen all'indomani del nuovo malore al 65esimo dell'amichevole tra Danimarca ed Ucraina. Sta bene, presto sarà dimesso, si legge in una nota della federazione calcistica danese firmata dal medico della nazionale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia.

0: Grazie per l'attenzione e vi invito a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
5: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
4: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi e schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, se arrivi anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 14 e 8 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
8: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
9: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
9: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni interruzioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
8: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
10: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
7: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
12: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
11: Ma nessun rimpianto per il romano.
12: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
11: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
12: È quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
11: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 14 e 19 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol a causa di l'impatto, il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
5: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
4: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi e schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
8: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
9: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
9: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
8: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina intanto ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
5: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
4: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche a 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14. E 34 minuti.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
8: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
9: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
9: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
8: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
10: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
7: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
12: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
11: Ma nessun rimpianto per il romano.
12: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
11: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
12: È quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
11: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 14 e 41 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
5: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
4: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. Ora New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
6: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
15: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. A Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 14 e 52 minuti.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
8: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
9: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
9: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale dell'impresa imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
8: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno.

0: puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto, il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport. In chiusura, New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica.

0: musica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta all'esercito israeliano aveva lanciato attacchi contro l'Iran. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Lo ha detto stamane il presidente americano Trump. È di almeno 19 morti e 120 feriti il bilancio provvisorio del sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale, lo ha detto Papa Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessati 41 comuni di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 8 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
7: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
7: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
8: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
7: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovic Fokina. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
9: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev, anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
11: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina intanto ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. Ora New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta all'esercito israeliano aveva lanciato attacchi contro l'Iran. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Lo ha detto stamane il presidente americano Trump. È di almeno 19 morti e 120 feriti il bilancio provvisorio del sisma di magnitudo 7.8 Richter verificato a largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale, lo ha detto Papa Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessati 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte. Attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
7: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
7: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
8: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
7: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo, e al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda, grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokina, 6-2 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in due ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto, il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi e schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche a 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next.
14: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 31 minuti.
1: News.
7: Un pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
7: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
7: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
8: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
7: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3-7 sullo spagnolo Davidovic Fokinia. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
9: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. ora New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi e schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche a 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
11: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere sospendere la raccolta. È quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 15 e 47 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri. Dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12 citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
7: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili, invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
8: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un sedicenne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
7: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud, con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano, previsti lì 36 gradi.
8: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
7: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokinia. 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Huffman e lo statunitense Kovacevic.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
9: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Leone, il ruggito del leone, l'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina intanto ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
4: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
9: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia, Agrigento.

0: dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergei Aksionov, secondo quanto riportato da TASS. A causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
3: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
2: E di una 20 di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile, l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Mask si scherza.

0: in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, se arrivi anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergei Aksionov. Secondo quanto riportato da TASS, a causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
4: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
0: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle due relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, se arrivi anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
4: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 12 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica è in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
7: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
8: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
7: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella di Jelsi e della 15enne Sara Davita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Davita, cugina di Gianni Davita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella sotto sequestro da 160 giorni.
8: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
7: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, con Jannik Sinner che, dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure ore al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Hanfmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio, la Juventus sente sempre più vicino al rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez. Il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
10: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. È quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 16 e 23 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, con Jannik Sinner che, dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno di Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fochigna, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Hanfmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio, la Juventus sente sempre più vicino al rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Mauricio Pochettino. Per il direttore tecnico resta forte il nome di Ragnik. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez, il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos è cosa fatta. Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergei Aksionov. Secondo quanto riportato da TASS, a causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
4: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
0: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle due relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura. apertura, New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 33 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
15: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
16: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
15: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
16: Adesso, rotta su Barcellona.
15: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
14: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco, così a Sky.
17: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia, adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
14: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa. Prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
18: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in otto, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
14: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
19: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
14: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
20: Va bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto. Cioè, quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
14: In chiusura il volley Nations League femminile, la nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
21: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3 e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
14: È tutto dallo sport.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 16 e 40 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La politica è in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
7: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
8: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
7: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella di Jelsi e della 15enne Sara Davita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella sotto sequestro da 160 giorni.
8: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
7: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Il tennista azzurro ha svolto gli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta adesso a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Quincy, due tornei sull'erba di preparazione in vista dello slam inglese. Esordio positivo per Mattia Bellucci, unico italiano in tabellone al Boss Open ATP 250 in corso a Stoccarda, che dal 2015, lo ricordiamo, si gioca sull'erba e non più sulla terra battuta. Bellucci ha sconfitto al primo turno lo spagnolo Davidovic Fokina, testa di serie numero 7 in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Agli ottavi attende il vincitore della sfida tra il tedesco Hanfmann e l'americano Kovacevic. Siamo al calcio, la Juventus sente sempre più vicino al rinforzo in attacco individuato per accogliere l'eredità di Dusan Vlahovic. Il nome in cima alla lista della dirigenza bianconera è quello di Alexander Sorloth, reduce da una stagione da 20 gol con la maglia dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è chiarissimo: chiudere l'affare in tempi brevissimi per anticipare la possibile concorrenza della Premier League ed evitare che il prezzo poi del cartellino si alzi durante i mondiali. In casa Milan invece sono giorni cruciali per ripartire e iniziare a costruire la squadra della prossima stagione, iniziando a calmare poi i mal di pancia dei big. Il nuovo nome come direttore sportivo è il tedesco turco Devin Ozek, libero dopo le esperienze al Bayer Leverkusen e al Fenerbahce. Invece come allenatore resta in prima fila Olive Glasner, corteggiato dal Feyenoord, ma lui vuole soltanto i rossoneri dopo la fine dell'esperienza al Crystal Palace, mentre più defilato Maurizio Pochettino. Per il direttore tecnico resta resta forte il nome di Rangnick. Andiamo in casa Real Madrid con la vittoria alle elezioni di Florentino Perez, il ritorno di José Mourinho sulla panchina dunque di Blancos. E cosa fatta? Per far tornare lo Special One a Madrid, i Blancos pagheranno una clausola rescissoria di 15 milioni prevista nel contratto firmato con il Benfica. Nel 2010 il Real aveva pagato 16 milioni per acquistarlo dall'Inter, con cui ha vinto poi il triplete, mentre nel 2004 il Chelsea ne aveva sborsati 6 al Porto. Per assicurarsi le prestazioni di Mourinho sono stati dunque pagati in tutto 37 milioni, 12 in più rispetto ai 25 costati al Bayern nel 2021 per liberare Nagelsmann dalla panchina dell'Ipsia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
10: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nel conflitto tra Russia e Ucraina la tensione continua ad essere alta e gli attacchi non risparmiano nemmeno gli obiettivi civili. In particolare nella notte un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. Lo ha annunciato il governatore della Crimea Sergei Aksionov, secondo quanto riportato da TASS. A causa dell'impatto il macchinista è morto e il suo assistente è rimasto ferito. Il ministero Ministero della Difesa di Mosca ha anche detto che le difese aeree hanno abbattuto la scorsa notte 310 droni ucraini lanciati verso 13 regioni russe, compresa quella di Mosca, oltre che sul Mar Nero e il Mar d'Azov. Alcuni droni avevano come obiettivo anche la Crimea, lì dove è stato colpito il treno. Nella stessa zona, inizio giugno, sempre dei droni ucraini avevano colpito un pullman passeggeri anch'esso in viaggio da Mosca a Simferopoli, con un bilancio di 8 morti e 10 feriti. Rischia intanto di riaccendersi anche il conflitto in Medio Oriente. L'Iran reagisce ai continui attacchi di Israele in Libano e dal servizio della redazione.
4: Dopo un attacco israeliano nella zona sud di Beirut, l'Iran ha risposto con il lancio di missili. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha manifestato solidarietà al Libano, mentre da Israele il ministro Ben-Gvir ha promesso una dura reazione contro Teheran. Caccia israeliani sono stati segnalati in volo verso l'area medio orientale e Iraq e Siria hanno chiuso il proprio spazio aereo. Donald Trump ha invitato l'Iran a tornare al tavolo delle trattative, ma ha anche criticato il raid israeliano su Beirut, sostenendo che la diplomazia avrebbe dovuto avere più tempo. La Casa Bianca ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nell'operazione militare.
0: E di una ventina di morti al momento il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La direttore della Protezione Civile della regione di Sokon Sargen dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Torniamo adesso alla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, morto a 2 anni per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Tenere il bimbo prolungatamente collegato all'ECMO e non considerare quando le condizioni di salute del bimbo lo rendevano possibile l'uso del cuore artificiale non configurerebbe una condotta colposa ma dolosa, e quando in sostanza viene sostenuto nelle 2 relazioni medico-legali redatte dai 3 consulenti di parte nominati dall'avvocato Francesco Petruzzi, depositate stamattina. Le relazioni commissionate dall'avvocato della famiglia Caliendo faranno parte del compendio documentale dell'incidente probatorio disposto dal GIP. Notizia di sport in chiusura: New York si prepara ad ospitare gara 3 delle finals di NBA tra Knicks e Spurs, in programma stasera alle 2:30 ora italiane. Maschi schermi in tutta la città, mentre bar e ristoranti hanno allestito viewing party per assistere al match. A poche ore da gara 3 è difficile trovare un biglietto a meno di $7,000, si arriva anche 50,000 per un palco. Anche le star del mondo dello spettacolo fanno a gara per essere presenti a bordo parquet. Gara 4 in programma ancora a New York mercoledì. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Meteo.
5: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi Gerardo De Vivo.
15: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
16: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La 5ª vittoria di fila, con l'aggiunta del 2º posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
15: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
16: Adesso rotta su Barcellona.
15: un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
14: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco così a Sky.
17: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia. Adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
14: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa: prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
18: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in otto, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
14: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
19: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
14: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far

0: Asco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
1: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3 e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
0: È tutto dallo sport.
2: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 ed un minuto.
2: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea.

0: dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
4: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Adesso, rotta su Barcellona.
4: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
3: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco, così a Sky.
6: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia. Adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
3: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa: prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
7: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
8: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore e possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
3: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
1: Va bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto. Cioè, quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio di cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
3: In chiusura il volley Nations League femminile, la nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
9: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3 e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
3: È tutto dallo sport.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 17 e 8 minuti.
10: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza la Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
12: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
13: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
12: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
13: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
12: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
13: Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
4: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Adesso, rotta su Barcellona.
4: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
3: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco, così a Sky.
6: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia. Adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
3: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa: prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
7: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in otto, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
8: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
3: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
1: Va bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto. Cioè, quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio di cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
3: In chiusura il volley Nations League femminile, la nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
9: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3 e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
3: È tutto dallo sport.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News.
15: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere sospendere la raccolta. E quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 17 e 20 minuti.
10: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David, guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF, hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Zhan in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev, il servizio della redazione.
16: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolata edulcoranti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
14: In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile e della questura, coordinati dal servizio centrale operativo, supportati dai reparti di prevenzione crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'Interland un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina in chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
4: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella. Però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Adesso, rotta su Barcellona.
4: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
3: Umiltà e semplicità, ingredienti del successo di Kimi, che riecheggiano ascoltando il padre Marco, così a Sky.
6: Noi siamo gente normale, io domani vado a lavorare, cioè non, sì, abbiamo vinto oggi, ma alla fine la nostra vita non è mai cambiata. Ben venga, deve continuare così, forse un giorno potremmo scrivere la storia. Adesso ancora abbiamo scritto un pezzettino.
3: In ambito Ferrari, seconda sia nella classifica piloti che in quella costruttori, tiene banco la questione Leclerc. Il monegasco, a muro alla Anthony Nogues, ha accusato l'impianto frenante. Sorpreso, il fornitore Brembo risponde al pilota della rossa. Prematuro formulare valutazioni tecniche definitive, necessari i dati di telemetria. Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Lo ascoltiamo.
7: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in otto, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patrone de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi scesi in campo con un unico obiettivo.
8: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
3: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
1: Fa bene essere aggressivi, ma rischiare così tanto, perché qui rischiamo tanto. Cioè, quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
3: In chiusura il volley Nations League femminile, la nazionale di Julio Velasco tornerà in campo dal 17 al 21 giugno per il secondo weekend di gare. Ieri la sconfitta al tie break contro il Brasile, che ferma 39 la striscia delle vittorie consecutive. Parola all'allenatore.
9: Il bilancio di questa trasferta è più che positivo, 3 vittorie, perdendo un solo set nelle prime 3 e perdere 3-2 con Brasile al completo, praticamente mancava solo Gavi. Una partita così vale 10 partite normali nell'esperienza di una giocatrice.
3: È tutto dallo sport.
10: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
10: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
11: Sono le 17 e 31 minuti.
10: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
12: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
13: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
12: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
13: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
12: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
13: Ed è tutto, a più tardi.
10: Viabilità.
14: Iniziamo dalla 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. A Bergamo code in circonvallazione tra Curnasco e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Circolazione piuttosto fluida a Milano, difficoltà invece in Liguria per un incidente in A10 con code da Arenzano a Pra verso Genova e ripercussioni in A26 al nodo di Voltre dopo Masone verso il mare. Code anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A2 da Genova Est verso la 7. Traffico sotto la media anche a Roma, da segnalare solo code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo nelle due direzioni.
10: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 17 e 38 minuti.
10: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha annunciato oggi che decine di caccia dell'aeronautica con la Stella di David guidati dalla direzione dell'intelligence dell'IDF hanno portato a termine un attacco su vasta scala contro sistemi di difesa strategici appartenenti al regime iraniano. Recentemente, si legge in una nota dell'IDF, sistemi di difesa erano stati dispiegati in numerose aree dell'Iran per ripristinare le proprie capacità di rilevamento e difesa indebolite dall'operazione Il ruggito del leone. L'attacco ha portato allo smantellamento di tali sistemi. Dal canto suo, Teheran ricorda agli Stati Uniti che hanno la responsabilità diretta di qualsiasi violazione dell'accordo di cessate il fuoco dell'8 aprile. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, sostenendo che le azioni israeliane non possono essere separate dalla politica statunitense. La Cina, intanto, ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per i nuovi attacchi tra Israele e Iran, esprimendo la speranza che la fragile tregua nella guerra in Medio Oriente venga rispettata. La ripresa delle ostilità non è nell'interesse di nessuna delle parti, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian in una conferenza stampa, aggiungendo: si spera che tutte le parti interessate rispettino l'impegno preso per un cessate il fuoco. La guerra in Ucraina, nuovo scambio di artiglieria nella notte tra Mosca e Kiev. Un drone ucraino ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri della tratta Mosca-Simferopol. A causa dell'impatto il macchinista è morto, il suo assistente è rimasto ferito. Intanto resta fermo il sostegno dei paesi europei a Kiev. Il servizio della redazione.
16: Volodymyr Zelensky ha ottenuto a Londra il sostegno di Regno Unito, Francia e Germania alla richiesta di negoziati diretti con Vladimir Putin. Dal vertice con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz è emersa una proposta articolata in 5 punti. Tra gli elementi principali figurano il cessate il fuoco, l'avvio dei negoziati partendo dall'attuale linea del fronte, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, il mantenimento del congelamento dei beni russi e la tutela degli interessi strategici dell'Europa e della NATO. I leader europei ribadiscono inoltre il diritto dell'Ucraina a scegliere liberamente le proprie alleanze.
14: In Italia, con la cronaca, più di 200 agenti della Polizia di Stato sono impegnati a Catania in una vasta operazione contro un clan mafioso locale. Agenti della squadra mobile e della questura, coordinati dal servizio centrale operativo, supportati dai reparti di prevenzione e crimine, unità cinofile, polizia scientifica e da un elicottero del reparto volo di Palermo, stanno eseguendo in varie zone della città e dell'internando un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. A Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa 6 metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ancora da chiarire le cause della caduta. Ultima pagina in chiusura, in arrivo una spinta da 12,4 miliardi di euro per i consumi estivi. Tra giugno e luglio la 14ª prevista dai contratti di lavoro porterà una nuova disponibilità nelle tasche dei dipendenti che la ricevono, destinata soprattutto a vacanze e viaggi, ma si sente il peso dell'incertezza. Cresce infatti anche la quota destinata al risparmio e pagamenti arretrati. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio condotto da Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: Viabilità.
14: Iniziamo dalla 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. A Bergamo code in circonvallazione tra Curnasco e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Circolazione piuttosto fluida a Milano, difficoltà invece in Liguria per un incidente in A10 con code da Arenzano a Pra verso Genova e ripercussioni in A26 al nodo di Voltre dopo Masone verso il mare. Code anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A2 da Genova Est verso la 7. Traffico sotto la media anche a Roma, da segnalare solo code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo nelle due direzioni.
10: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
4: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
5: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
4: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
5: Adesso, rotta su Barcellona.
4: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
3: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fochina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patrone de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
8: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio, e quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
3: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
1: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
3: È tutto dallo sport.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm.
18: Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
15: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 17:50.
10: News.
19: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
0: E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
10: Viabilità.
14: Iniziamo dalla 4 dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. A Bergamo code in circonvallazione tra Curnasco e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Circolazione piuttosto fluida a Milano, difficoltà invece in Liguria per un incidente in A10 con code da Arenzano a Pra verso Genova e ripercussioni in A26 al nodo di Voltre dopo Masone verso il mare. Code anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A2 da Genova Est verso la 7. Traffico sotto la media anche a Roma, da segnalare solo code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo nelle due direzioni.
10: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'8º mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
10: News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
12: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
13: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
12: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
13: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è

0: Intanto oggi Yannick Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
2: GR News.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
2: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali i nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
7: Vediamo, in Italia continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi sei mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
6: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse

0: porte, finestre, impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
0: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
1: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
0: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid. Sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia. Orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 18 e 8 minuti.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
6: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a sospendere la raccolta. E quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e 17 minuti.
4: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
10: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
9: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
10: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
9: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Echevarría Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
10: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
4: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
1: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi, della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime e individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
0: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
0: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
1: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
0: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Hall del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 18 e 30 minuti.
4: News.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
14: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
13: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia, ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne. Nicola Compagnone.
15: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale, è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali.
13: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
16: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
13: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre. Sentiamo Gerardo De Vivo.
17: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
18: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
17: Ma nessun rimpianto per il romano.
18: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
17: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
18: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
17: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 18 e 39 minuti.
4: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
9: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
10: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per le elezione del sindaco dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
9: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
10: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
9: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io, si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
10: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordo, il 29 giugno.
9: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
6: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. A Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo con un più 13,5% e la Germania con più 11,1% hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 18 e 49 minuti.
0: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali i nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
1: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo e ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
0: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre, impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
0: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo, che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
1: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
0: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale.

0: Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
3: Sono le 19.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe

0: 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. È certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave il problema fisico che l'ha fermato nei quarti di Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Arnaldi, non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon al via il 29 giugno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran, la decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
1: L'economia.
3: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Come sono cambiate le imprese italiane dagli anni 80? A misurare la trasformazione è il centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne nella ricorrenza dei 40 anni di attività. Sentiamo.
4: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
5: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
4: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
5: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
3: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
9: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. E quanto ha rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 15 minuti.
8: News.
0: Buonasera dalla redazione.
10: La politica, con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo le elaborazioni di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
0: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
10: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
0: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
10: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordo, il 29 giugno.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho. Adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni, è certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Arnaldi, non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon, al via il 29 giugno. E tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
11: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi, della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
12: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico che, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
11: Nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
12: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
11: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
12: In chiusura allo sport, il tennis. Yannick Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News.
3: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
8: L'economia.
3: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
8: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 29 minuti.
7: News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
15: La situazione è più difficile al momento in A14, dove a causa di un camion in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Bologna. Per questo motivo si sono formate code per circa 7 km in uscita obbligatoria a Roseto provenendo da Taranto. In A4 per lavori code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. Più avanti, sempre in A4, nella stessa direzione, code per un incidente tra Milano Est e Cormano. Per un incidente code anche sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In Liguria per un incidente circa 6 km di code tra Recco e Rapallo verso Rosignano. In Toscana code per un incidente in A11 tra Capannori e Lucca Ovest verso Pisa Nord. Traffico ancora piuttosto fluido a Roma al netto delle solite code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, code code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud, grossi problemi in A2 per un incidente, ci sono lunghe code da Fisciano a Fratte verso Salerno e da Fratte a Baronissi verso Fisciano, code anche in A3 tra Fratte e Salerno Centro nelle due direzioni.
8: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. Certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Nardi, non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon, al via il 29 giugno. E tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 35 minuti.
8: News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente. Tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
3: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
7: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
16: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, l'oggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
7: Dopo quella sulla Terra Rossa che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
17: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano è in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
18: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
17: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
7: Ed è tutto. Buona serata.
8: Viabilità.
15: La situazione è più difficile al momento in A14, dove a causa di un camion in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Bologna. Per questo motivo si sono formate code per circa 7 km in uscita obbligatoria a Roseto provenendo da Taranto. In A4 per lavori code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. Più avanti, sempre in A4, nella stessa direzione, code per un incidente tra Milano Est e Cormano Per ogni incidente code anche sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In Liguria per un incidente circa 6 km di code tra Recco e Rapallo verso Rosignano. In Toscana code per un incidente in A11 tra Capannori e Lucca Ovest verso Pisa Nord. Traffico ancora piuttosto fluido a Roma al netto delle solite code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud grossi problemi in A2 per ogni incidente. Ci sono lunghe code da Fisciano a Fratte verso Salerno e da Fratte a Baronissi verso Fisciano. Code anche in A3 tra Fratte e Salerno Centro nelle due direzioni.
8: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon lunedì 8 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il comparto olivicolo va incontro a una grave crisi economica prima ancora dell'avvio della prossima campagna olearia. Infatti l'attuale stagnazione del mercato, unitamente alle stime di una produzione superiore alle medie recenti, prospetta uno scenario particolarmente buio. Pertanto, senza interventi immediati, molte aziende saranno costrette a vendere sotto costo oppure a spendere la raccolta. È quanto rivelato Confagricoltura, insieme a Unapol e ad Assofrantoi, al tavolo olio convocato presso il Ministero dell'Agricoltura per analizzare la situazione di mercato del settore. Le imprese olivicole sono penalizzate da scorte elevate, vendite in calo, concorrenza estera e scarsa valorizzazione del prodotto italiano. Per queste ragioni Confagricoltura ha chiesto al Ministero di fornire sostegni finanziari immediati e di elaborare una strategia strutturale a tutela dell'olio italiano e dell'intera filiera. Accanto Accanto agli interventi finanziari occorre pure avviare un'efficace azione di promozione dell'olio evo italiano, dal momento che il consumatore non percepisce adeguatamente la differenza qualitativa che esiste tra l'olio italiano e quello comunitario, finendo quindi per orientarsi prevalentemente verso il prodotto meno costoso. Confagricoltura, Unapol e Assofrantoi hanno pertanto chiesto la realizzazione di una campagna istituzionale di comunicazione in grado di valorizzare l'origine italiana, la qualità, il legame con il territorio e le peculiarità dell'olio nazionale. Un ulteriore tema sollevato nel corso dell'incontro è stato quello concernente il rafforzamento dei controlli sulle miscele e sull'origine del prodotto, aumentando le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, garantendo in tal modo anche una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Le tre sigle hanno infine anche chiesto che venga aperto un confronto istituzionale con la grande distribuzione organizzata, la quale tende oggi a privilegiare logiche basate sul prezzo a scapito del prodotto nazionale. Uno studio della società di consulenza Capgemini segnala che anche nel 2025, a livello mondiale, il numero dei milionari ha continuato a crescere, raggiungendo nuovi record, grazie soprattutto alle ottime performance dei mercati azionari e al calo dell'inflazione. La crescita più notevole di milionari si è riscontrata nella regione Asia-Pacifico, dove l'incremento è stato del 9,4%, trainato dal settore dei semiconduttori, con Giappone e Cina in testa. Bene anche il Nord America, dove il numero dei milionari è aumentato del 9,1%, grazie agli Stati Uniti, che hanno totalizzato il maggior numero di new entry in termini assoluti, più 736.000, pari al 9,2%, e raggiungendo così quota 8,7 milioni. Ma anche l'Europa, dopo un calo riscontrato nel 2024, ha visto il suo numero di milionari aumentare del 6,5%. Più in dettaglio, il Lussemburgo, con un più 13,5%, e la Germania, con più 11,1%, hanno guidato la ripresa, collocandosi davanti alla Francia, che ha invece fatto registrare un più 2,7%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 e 49 minuti.
8: News.
0: Buonasera dalla redazione.
10: La politica, con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
0: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
10: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
0: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona, un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
10: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando alla riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
8: Viabilità.
15: La situazione è più difficile al momento in A14, dove a causa di un camion in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Bologna. Per questo motivo si sono formate code per circa 7 km in uscita obbligatoria a Roseto provenendo da Taranto. In A4 per lavori code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. Più avanti, sempre in A4, nella stessa direzione, code per un incidente tra Milano Est e Cormano. Per un incidente code anche sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In Liguria per un incidente circa 6 km di code tra Recco e Rapallo verso Rosignano. In Toscana code per un incidente in A11 tra Capannori e Lucca Ovest verso Pisa Nord. Traffico ancora piuttosto fluido a Roma al netto delle solite code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud grossi problemi in A2 per un incidente, ci sono lunghe code da Fisciano a Fratte verso Salerno e da Fratte a Baronissi verso Fisciano, code anche in A3 tra Fratte e Salerno Centro nelle due direzioni.
8: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il giro di panchine che coinvolge diversi allenatori in Serie A e non solo. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, dopo il corteggiamento delle ultime settimane è diventato ufficiale, firma un contratto fino al 30 giugno 2028. Grosso prende il posto di Paolo Vanoli, che aveva risolto il contratto con il club viola dopo la salvezza della scorsa stagione. 2 anni al Sassuolo, 1 in Serie B con la promozione con 5 giornate d'anticipo e 1 in Serie A con l'11° posto conquistato. Adesso Grosso dunque approda questa nuova avventura in viola. E si torna a parlare di Roberto Mancini per la nazionale. L'ex CT è nettamente in pole position per ereditare, sembra, la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli, ma chiaramente prima va eletto il nuovo presidente federale. Il voto, lo ricordiamo, è previsto per il prossimo 22 giugno. Intanto il Besiktas ha annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Il contratto dovrebbe durare 2 anni a circa 6 milioni di euro a stagione. La Juventus e la Roma continuano a lavorare nel tentativo di arrivare a Brahim Diaz, il classe 99 nelle mire di entrambi i club, ma prima di prendere qualsiasi decisione relativa al proprio futuro, l'ex Milan attende di poter parlare con il futuro allenatore del Real Madrid, Mourinho, adesso che Florentino Perez ha vinto le elezioni. Certo dunque il ritorno a Madrid dello Special One, di conseguenza anche il futuro di Brahim Diaz apparirà presto più chiaro. Il tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave il problema fisico che l'ha fermato nei quarti da Roland Garros e costretto al ritiro del derby italiano contro Arnaldi, non è un problema che lo terrà fermo, anzi si prepara a Wimbledon, tutto ok anche per Sinner che si è recato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emersi situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà la preparazione fisica a Monte Carlo verso appunto il torneo su erba più importante al mondo, ovvero Wimbledon, al via il 29 giugno. E tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: New. News.
19: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
11: Veniamo in Italia. Continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelse, della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
19: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico che, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
11: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
19: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
11: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.

0: campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luon, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luon nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News. Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur

0: avvertendo che eventuali nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
1: Vediamo, in Italia continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi sei mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
0: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico che, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
0: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primavero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
1: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
0: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano infatti che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese. L'Iran ha ufficialmente dichiarato il proprio spazio aereo completamente sicuro e lo ha riaperto a tutti i voli nazionali ed internazionali. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. La cronaca: nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda per soccorrere 2 persone finite nell'acqua del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che hanno individuato il corpo 600 metri più a valle e lo hanno recuperato. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di una bambina di 12 anni di origini ucraine svanita nel nulla domenica a Ceccano Frosinone. Secondo quanto riferito dai parenti, la 12enne si sarebbe allontanata da casa, dove vive con i nonni, senza gli effetti personali. La nipote aveva detto più volte di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo nella guerra con la Russia. Le ricerche sono state intensificate anche oltre i confini nazionali. Amministrative, pari ai ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il calcio: in attesa del ritorno ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, il Torino ha scelto Abate per il dopo d'Aversa. Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Aquilani. Il Parma ha ribadito la fiducia a questa. Paolo Bianco confermato invece alla guida del Monza. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente. Tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
2: L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
1: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
3: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai due anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano è in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
5: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
4: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
1: Ed è tutto. Buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire. Nelle prossime ore anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali i nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
9: Vediamo, in Italia continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo è ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
8: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico che, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
9: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
8: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
9: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
8: In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Israele ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Iran dopo la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano infatti che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi del sud del paese. L'Iran ha ufficialmente dichiarato il proprio spazio aereo completamente sicuro e lo ha riaperto a tutti i voli nazionali ed internazionali. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti, cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. La cronaca: nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda per soccorrere 2 persone finite nell'acqua del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che hanno individuato il corpo 600 metri più a valle e lo hanno recuperato. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di una bambina di 12 anni di origini ucraine svanita nel nulla domenica a Ceccano, Frosinone. Secondo quanto riferito dai parenti, la 12enne si sarebbe allontanata da casa, dove vive con i nonni, senza gli effetti personali. La nipote aveva detto più volte di voler tornare in Ucraina dal padre, che sta combattendo nella guerra con la Russia. Le ricerche sono state intensificate anche oltre i confini nazionali. Amministrative, pari ai ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il calcio: in attesa del ritorno ufficiale di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, il Torino ha scelto Abate per il dopo d'Aversa. Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Aquilani. Il Parma ha ribadito la fiducia a questa. Paolo Bianco confermato invece alla guida del Monza. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 42 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente. Tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
2: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
1: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
3: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai due anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano è in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
5: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
4: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
1: Ed è tutto, buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 20 e 52 minuti.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe esserci una frenata nell'escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti riportate dall'emittente israeliana Channel 12, il premier Benjamin Netanyahu starebbe valutando la sospensione degli attacchi pianificati contro Teheran dopo una telefonata con il presidente americano Donald Trump. La stessa fonte sostiene che sia stato proprio Trump a indicare la linea da seguire nelle prossime ore. Anche Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, pur avvertendo che eventuali i nuovi bombardamenti israeliani sul Libano provocherebbero una risposta ancora più dura. Resta dunque alta la tensione, ma si intravedono possibili margini per una de-escalation.
4: Vediamo, in Italia continua ad essere avvolto nel mistero il caso della morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel Molise alla fine dello scorso anno. A quasi 6 mesi dai fatti, gli investigatori stanno ampliando il numero delle persone ascoltate. Oltre ai familiari vengono convocati anche amici e conoscenti della famiglia. L'obiettivo e ricostruire il contesto relazionale delle vittime, individuare elementi utili a chiarire come e da chi sia stato somministrato il veleno.
3: Massima allerta in provincia di Pisa per un vasto incendio che si è sviluppato in un capannone industriale adibito al trattamento dei rifiuti nel territorio di Vico Pisano. Le fiamme hanno interessato una grande quantità di materiale plastico, che generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Per precauzione sono state chiuse scuole e asili e le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere in casa, mantenendo chiuse porte, finestre e impianti di ventilazione. Sul posto operano numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dalle province vicine.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta che coinvolge il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Secondo quanto riportato da Repubblica, il parlamentare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di reato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice 52enne. Indagato anche un carabiniere, lontano parente del senatore, per una presunta tentata violenza privata. L'iscrizione sarebbe stata disposta per consentire lo svolgimento rapido degli accertamenti e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.
3: Intervento di soccorso della Guardia Costiera al largo di Lignano Sabbia d'Oro. 5 diportisti della provincia di Pordenone sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale si trovavano aveva iniziato a imbarcare acqua. L'equipaggio del battello di soccorso è intervenuto rapidamente e ha recuperato tutte le persone a bordo, che sono risultate in buone condizioni di salute. L'operazione si inserisce nell'intensa attività svolta nel primo vero fine settimana estivo lungo il litorale dell'Alto Adriatico.
4: Controlli rafforzati a Ercolano in provincia di Napoli dopo il grave episodio che ha visto un giovane ferito al termine di un inseguimento culminato con lo speronamento del suo ciclomotore. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Napoli sotto la presidenza del prefetto Michele Di Bari. Le forze dell'ordine intensificheranno la presenza sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini dell'area vesuviana.
3: In chiusura allo sport, il tennis. Yannick Sinner si è sottoposto ad una serie di accertamenti medici all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che ha condizionato il suo percorso alla Roland Garros. Il numero uno del tennis mondiale sta cercando di individuare le cause del problema fisico accusato durante il match contro Cerundolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero emerse situazioni preoccupanti, ma il tennista potrebbe effettuare ulteriori controlli nei prossimi giorni. Sinner ha già deciso di rinunciare ai tornei di Halle del Queens e punta a tornare in campo per preparare al meglio Wimbledon con la ripresa degli allenamenti fissato a Monte Carlo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20:59 minuti.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, Il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza.

0: assistenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la Teste, che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause, a New York e a Roma, ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la Teste, che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimento al al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese reclamando 250 milioni di dollari e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause, a New York e a Roma, ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la Teste, che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen, e adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online, leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto

0: Radio GR News.
1: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, Il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni.

0: anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente e mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative, pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21 guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nicole Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: principle.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nicole Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 21 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative, pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21 guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative, pari ai ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nicole Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente e mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci e la centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, Il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro a largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il

0: 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piovuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro a largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 34 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro al largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 chilometri. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 40 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro a largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piovuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro a largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 chilometri. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piovuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 23 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resta solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter la scossa, con epicentro al largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 chilometri. Il tremore è durato per oltre 30 secondi, con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 57 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 57 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luong, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva, positiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luong nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano

0: Difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra, inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,24%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti, cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzia di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra, inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,5%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzia di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra, inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,24%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra, inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia: per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,5%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti, cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,5%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti, cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,24%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un androne russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,24%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino, Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra, inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia: per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,5%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo. Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È l'una e 18 minuti.
2: Meteo. Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:30.
1: Meteo.
2: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:03.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento